0: a te. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Marco. Complimenti, bravo.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Marco.
1: Grazie, grazie. Buongiorno, ciao.
0: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, eh.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sabato sera, un tizio va sotto casa della fidanzata perché è pronto per prenderla, sta lì sotto, gli manda un messaggio e fa: amore, sono qui sotto, eh. Lei risponde: amore, mi sto truccando, 5 minuti e scendo, va bene. Oh, passa un po' di tempo, amore, ma dove sei? E lei: scusa, sto per scendere. Ok. Dopo 10 minuti lei rimanda un messaggio: e tesoro, sto arrivando, eh. Ok. Altri 5 minuti: e non trovo le chiavi, amore, 2 minuti e scendo, eh. Ok. Dopo 2 minuti: e trovate, amore, scendo subito, eh. Ok. A un certo punto lei esce dal portone e il ragazzo non c'è, e lei scrive: amore, ma dove sei? Non ti vedo. Risponde lui, fa: guarda sto ristorante, prendo la mano e vengo.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! E quindi anche in questo giovedì 7 maggio non può di certo mancare il contenuto inedito, quello esclusivo realizzato apposta per voi che ci ascoltate di notte. Voi fedelissimi.
2: Allora, grazie, grazie di questa fantastica presentazione.
1: Sicuri,
2: non pensavo facessi lo speaker, non ti ci facevo.
1: Il conduttore radiofonico, ecco. Preferisco. Grazie.
2: Allora, guarda, oggi ti vado a raccontare un romanzo che ho scritto, un classico però,
1: Vai,
2: mi
1: vai.
2: Sono un po' ispirato al passato.
1: Sentiamo.
2: Allora, il racconto di oggi narra le peripezie di Armando e Barbara.
1: Armando e Barbara.
2: Sì, due giovani sposi il cui matrimonio viene impedito dal prepotente signorotto locale Don Rino.
1: Don Rino, vabbè, questi sono i promessi sposi, dai. Terminiamo questa pantomima.
2: Armando e Barbara si chiamavano, Lorenzo e Lucia.
1: Sì, lo
2: e
1: so.
2: E poi era Don Rodrigo, mica Don Rino.
1: La storia è quella. Il tuo romanzo come si chiama?
2: Ammazzamo il prete.
1: Che è una dichiarazione di intenti abbastanza chiara.
2: Sì, però non è che la portano a termine, poi è rimasto così, verba volant, lo sai, no?
1: Scripta
2: Semen.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno, gladiatori, ci dobbiamo salutare.
1: Esatto, ma è solamente una cosa temporanea, sì. 3 ore, 3 giri di lancette, perché fra le 6 in punto siamo di nuovo qui con la sveglia dei gladiatori, ma soprattutto siamo di nuovo qui con la puntata del giovedì, dove oltre a tutti i nostri fantastici contenuti trovate anche uno dei più apprezzati, il Nunterreg più.
0: Quindi, numerosi come sempre, vi aspettiamo al 393 0119 119. Nel frattempo Geppellino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti,
1: peace and love, buonanotte,
0: ciao.
2: La notte dei gladiatori,
3: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Altro giro, altra corsa, altra notte insieme con Dimensione Suono Roma che scandisce il ritmo della capitale anche al buio, perché siamo noi ad accendere le luci, ad illuminare a giorno con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Come sta andando questa nottata da svegli, appena svegli oppure svegli da tutta la notte? Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi, vi accompagno fino alle 5 del mattino prima dell'arrivo di Eleonora Scaiola e la Rhythmic History Extended Version. Si parte con Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Musica elegante, una voce raffinata, tutto si racchiude in un solo nome, almeno in uno di quelli moderni. Lei è Olivia Dean e questa è So Easy to Fall in Love.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Oh yes, di nuovo insieme per un altro appuntamento con la Rhythmic History Extended Version, stavolta mattutino. Scopriamo insieme e riscopriamo alcuni dei brani che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, dagli anni 90, 2000. Questo in particolare ha segnato la consacrazione globale del DJ italiano, diventando un inno house iconico.

0: Comic History Extended Version.
1: Ed ancora un buongiorno della Nara Scaiola. Proseguiamo insieme questo viaggio mattutino tra le hit che hanno fatto la storia del ritmo, la storia della dance anni 90-2000. Ci fermiamo al 2001 con Sophia Lee Baxter, perché è un classico del dance pop europeo che ha definito proprio un'epoca, ha unito sonorità.

0: Fashion.
1: Sai quale anno faremo pit stop con la nostra macchina del tempo? Beh, lo scopriamo subito, è il 1992. Bene, chi canta questo celebre inno considerato fondamentale per diverse ragioni, perché spaziano dall'empower femminile alla celebrazione della complessità delle donne, lo canta Whitney Houston.

0: extended version.
1: Continua il nostro viaggio tra i brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come piace a noi. Questo è perché rappresenta davvero un classico della dance italiana anni 90, è diventato virale, ricordato per le esibizioni iconiche al Festival Bar, in particolare quello del 1997, DJ Dado, Michelle Weeks, e questa è Coming Back.
2: Ritmo su Dimensione Suono Roma.

stop per la nostra macchina del tempo e per l'appuntamento che vede protagonisti alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo. Questo in particolare è quello di maggior successo dei Sound Lovers, ha contribuito a definire il suono dell'Eurodance italiana proprio di fine anni 90. Sto parlando di Surrender, l'ultimo brano

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 7 maggio 2026 a tutti, ora sono le 6. Oh. Benvenuti nel ritmo della capitale con Geppe, Rino, De Niro. Questa è la sveglia dei gladiatori.
1: Avete notato dopo il mercoledì come comincia la discesa? Sì, perché oggi già siamo a giovedì, domani è venerdì, inizia un nuovo weekend.
0: Piano, piano, che c'è tutto un giovedì da vivere.
1: Ma è scoscesa la strada in questo momento.
0: No, non cantare vittoria. Il giovedì va portato comunque a casa.
1: Comunque ragazzi, benvenuti, iniziamo subito la sveglia dei gladiatori. Anche oggi 4 ore da passare insieme e già nella prima, dopo un bel salto negli anni 80, troveremo una replica del nostro Antonio Giuliani che più tardi proprio tornerà in diretta qui con noi.
0: Esatto, e poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119, li ascoltiamo subito, vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, anche oggi Stefano Sascini porta il pesce oggi bagnato, però dice che smette. A tutti i ristoranti giapponesi, una buona giornata, giovedì.
0: Ragazzi, io non voglio fare il guastafeste, ma ho controllato anche il meteo della prossima settimana, più o meno sarà così.
1: Allora, però oggi danno solo nuvolo, io me la sono rischiata, sono venuto con la moto questa notte, quindi vediamo.
0: Ho azzardato,
1: però dice che oggi è solo un po' nuvolosetto, domani forse torna un po' di maletta, dai.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Giordano da Roma, ciao, direzione Giordano. Via Giulia, dai. Che è giovedì, meno male che ha smesso la piove. Buona giornata.
0: Dai. Che vai a fare a Via Giulia? Non ce l'hai detto però, mannaggia. Noi siamo i piccioni. Noi siamo due suocere. Siamo.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Confidenze tra amiche, una gli fa quell'altra. Il mio ex faceva il cardiologo. Mi parlava sempre con il cuore in mano. Ma adesso mi ha lasciato. Dai. E ora? E ora sto con un urologo.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 1990.

0: in diretta su Dimensione Suono Roma. Saif, tu mi piaci tanto, gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, e quindi parliamo di calcio perché ieri sera si è giocata la seconda semifinale di Champions League. 1-1 Bayern Monaco con Paris Saint-Germain.
1: Ah, quindi lo stiamare che
0: è fuori dalla Champions League al momento.
1: Come sarà la finale allora?
0: La finale sarà Arsenal contro Paris Saint-Germain, si giocherà il 30 maggio a Budapest.
1: Come a Budapest? Io sono convinto al Flaminio, ma facevano
0: no. Alle Tre Fontane.
1: Alle Tre Fontane. No,
0: a Budapest si giocherà la finale tra la squadra inglese e la squadra francese. Ieri i parigini sono andati in vantaggio grazie a Dembélé, poi ha pareggiato al 93esimo Harry Kane, ma insomma il Bayern ormai era fuori.
1: Sai bene che io di calcio non me ne intendo perché non lo seguo, no?
0: Sì.
1: Ma perché ci stanno mai le squadre italiane?
0: In Champions
1: League. Come mai? Come mai?
0: Perché all'estero ci sono squadre.
1: Ma allora, i più forti di una volta.
0: Poi.
1: Adesso a che siamo forti? A curling?
0: Più o meno.
1: A ping pong?
0: Sì, a tennis.
1: Siamo diventati... Ma può giocare a Sinner questa partita? Magari fa qualcosa.
0: No, purtroppo no, non possiamo farci nulla, le squadre italiane.
1: Comunque ieri sera
0: mi sono
1: visto, a proposito di Sinner, ieri sera mi sono visto.
0: Che hai visto?
1: No, mi sono visto con Sinner.
0: Sono
1: andato a trovarlo in albergo, sì.
0: E che avete fatto?
1: Mi ha detto saluta Rino e porta questo a lui, mi ha dato lo strudel, l'ho lasciato su.
0: Grazie mille. Ma il giacotto lo devo solo scaldare?

0: 0266203529. Ascoltiamo.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Ceppo, buongiorno gladiatori. Federica da Guidonia.
0: Ciao Fede.
1: E oggi si va sempre a lavoro alla Magliana. Ma voglio cercare di non arrabbiarmi perché oggi sono 33.
0: Oh, 33 anni.
1: Ma sei una ragazzina,
2: dai.
1: E niente, buona giornata a tutti.
0: Federica, sei anche più piccola di me, augurissimi.
2: Sei giovanissima, tanti auguri comunque da parte nostra.
0: Così giovane e già va al lavoro così presto, bravo.
3: Buongiorno Saulini, Italia, che oggi è giovedì e domani è venerdì e finisce pure questa. Buon lavoro e buona giornata a tutti.
0: Grazie,
3: Claudio da Roma.
0: Grazie, ciao, Claudio. Grazie, grazie. È ancora presto per cantare vittoria, eh.
4: Buongiorno esauriti, buongiorno gladiatori.
2: Ciao Sabrina!
4: Dalla botte cuccia di Sabrina Sbarbati. Chi come me oggi non si sente pieno questa settimana? Dai, va che è giovedì, forza e coraggio, l'abbiamo quasi fatta, dai, va. Un bacetto a tutti, aspetto la botte cuccia. Poi ricordatevi che ci avete due panini pagati.
0: Grazie,
4: bacetto, ciao.
0: Sabrina, grazie.
2: E allora oggi andiamo a pranzo, scusa.
0: A questo punto conviene.
2: Oh, i panini di Sabrina poi.
0: Sono buoni.
2: Stai sazio fino a cena, eh?
5: Ragazzi, buongiorno, gladiatori, buongiorno.
2: Ecco Giorgio.
5: Giorgio da Fiuggi in partenza per Adovina Macchia Ovest.
2: Dai,
5: ci prepariamo per questo tour de force fino a domenica di lavoro. Dai ragazzi, tutto a pressione, eh? Anche se un po' nuvoloso, però il sole bisogna avercelo dentro.
0: Bravo.
5: Ciao belli, grande, andiamo a fatturare, va. Ciao belli,
0: che
5: buona giornata.
0: Senza Giorgio, comunque, grazie.
2: Me sono formato, eh.
0: Su cosa?
2: L'autogrill è il suo,
0: Ah, è proprio di sua proprietà,
2: lui
0: perciò...
2: si chiama Giorgio Autogrill de cognome, proprio.
0: Ci tiene tanto.
2: È proprio il nome suo.
0: All'anagrafe se
2: per gli amici, ciao.
0: No, per gli amici, camogli.
2: Costa poco.
0: Vabbè.
2: Pensa, non sapevo se comprarmi un camogli o un Rolex. Non so. Devo decidere.
0: Vabbè, comunque gladiatori, le 16:18, restate con noi, piccolissimo break e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Netto miglioramento del tempo oggi nel Lazio, tornano infatti anche delle belle schiarite. Sì, qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente, ma senza particolari conseguenze. Anche come temperature si starà bene, punte massime intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro tenderà anche ad attenuarsi il vento. Però vi segnalo per domani un nuovo peggioramento del tempo, tornano le nuvole, sin dal mattino anche le piogge, pure piuttosto intense. Ma per dettagli sulle vostre zone anche per il weekend c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: e Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronti come promesso con l'almanacco del giorno oggi. Entra l'orchestra medievale, oggi è giovedì 7 maggio 2026, mancano 238 giorni alla fine dell'anno.
1: Ci siamo quasi, ci siamo.
0: Sì, ormai è fatta. I santi del giorno.
1: Allora, oggi è Santa Flavia Domitilla, pensa che lei ha delle catacombe di sua proprietà, sì, vicino a casa mia, sull'Ardeatina.
0: Certo.
1: Le catacombe di Domitilla.
0: Vabbè, e poi oggi anche San Flavio di Nicomedia, quindi Flavia e Flavio. Beh, tutti
1: Flavio,
0: e due
1: sono nomi, a parte che appartengono proprio all'antica Roma, poi molto molto diffusi qui da noi.
0: Accade oggi, nel 1682, il 7 maggio, Luigi XIV insedia la corte nella reggia di Versailles.
1: Oh, una festa assurda, se siamo magnati al mondo, macaron, come c'ero? Se siamo magnati 3 settimane prima che finisse tutta la roba.
0: La frase, se il popolo ha finito il pane, date le brioche,
1: esatto,
0: è di Geppo, non è di Maria Antonietta.
1: Esatto, poi lo chiamavano il sole, no? Quella sera regalarono a tutti un paio di Ray-Ban.
0: E crema anche, esatto, per proteggersi dalle radiazioni. Il 1824, oggi veniva eseguita per la prima volta la nona sinfonia di Ludovico van Beethoven.
1: Pensa, la suonò per la prima volta Emiliano Bonini con la batteria. Esatto, e poi lo pagarono, penso, dai,
0: sì, quanto?
1: 50 euro.
0: Senza fatture, immagino. Ai tempi non
1: così
0: c'è.
1: Poco.
0: Nati in questo giorno, nel 1922, oggi nasceva il mitico Raimondo Vianello.
1: Grande, indimenticabile, presentatore, attore. Tutto ha fatto, è sempre stato amato e rispettato da tutti perché era veramente una bravissima persona. Ecco.
0: E poi, insomma, faceva parte dell'inseparabile duo con Sandra Mondaini. A proposito di TV, facciamo tanti auguri anche a Barbara D'Urso, nata oggi nel 1957.
1: Auguri!
0: Ecco, buon compleanno anche a Chiara Ferragni, nata oggi nel 1987.
1: Casca sempre bene, vabbè.
0: Io piuttosto che con cuore, direi con il Pandoro.
1: Ah, oggi, a proposito, pure sì, un compleanno molto molto importante.
0: A proposito di musica classica, nel 1840 oggi nasceva Piotr Tchaikovsky.
1: Al quale io devo tutto.
0: Come devi tutto?
1: Perché la prima volta che mi sono esibito davanti a un pubblico importante, ho portato lo schiaccianoci.
0: Quando?
1: Sì, a Natale.
0: Quello è il periodo.
1: Noci, mandorle.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1989. Quell'anno a Roma, all'epoca era ancora il Palaeur, si esibiva Sir Paul McCartney.
2: E sempre nello stesso anno Phil Collins ci incantava con Another Day in Paradise.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: se siamo rotti un po' il cazzo. La la la la la la la la. Bene, dai, non canzeremo più.
1: No, è vero.
0: Buona giornata a tutti, un abbraccio. Ciao, Nico, ciao.
1: Un abbraccio anche a te, come darti torto? Noi meteoropatici ne sappiamo qualcosa.
2: Dai, dai, dai, andiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. E buongiorno a tutti i calori, Stefano Torvagliani.
1: Ciao,
3: Roma.
1: Ciao,
3: ciao. Ragazzi, purtroppo stamattina c'è un incidente sulla pontina.
1: No.
3: Dopo il video di pratica di mare.
2: Porca
3: ci
2: miseria.
3: Ci sono rallentamenti, perciò penso che piano piano, se non va via queste macchine incidentate, il traffico aumenterà.
1: Sarà sempre peggio.
3: Okay. Buona giornata a tutti.
1: Grazie,
2: ragazzi.
1: Mille Ste, grazie per questo aggiornamento. Il vostro è servizio pubblico, quindi se, lo diciamo sempre, ci sono intoppi o problemi legati alla viabilità, potete mandarci il vostro messaggio.
2: E soprattutto cercate strade alternative se ancora non siete arrivati in quel punto.
1: Le 6:38, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
4: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
5: Music Lab.
6: Mi diverto.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026. Fino al 29 giugno, palazzoesposizioniroma.it.
11: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Gladiators, buongiorno. Ciao. Gianni da Roma. Ciao, ciao, comunque Gianni. C'è un detto che dice che non esistono più le quattro stagioni, no? Però qua non esistono più manco il cambio di stagione, esatto. Perché qua non sai che mettete. Se metti dei maglioni li tiri da fuori, tiri fuori le polo, li devi rimettere a posto, tiri fuori le scarpe estive, li devi rimettere lo scarponcino da pioggia. Ma come fa? Dovrei comprarsi 14 armati qua.
1: Bravo,
0: ciao, ragione. Vabbè, buona giornata. Oggi comunque un languido sole all'orizzonte ci comincia a scaldare.
2: Ecco,
0: male,
2: almeno quello, almeno quello. Più luminosa come giornata rispetto alle altre, anche qui zona Balduina. Oh,
1: però è bella sta cosa del cambio di stagione, eh? Ah. C'è gente che già ha fatto, già vedo gente con i canottierini. E ti ho detto, questo è il classico periodo.
2: Sì.
1: Che tu giri con la magliettina, incontri uno col piumino e non sai chi dei due è uscito, capito?
2: Hai reso perfettamente l'idea.
1: È così.
2: Comunque, come promesso, è arrivato il momento di riascoltare Antonio Giuliani. Vi ricordiamo che più tardi lo ritroveremo in diretta.
1: Come ogni giorno in diretta, con altri due interventi tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10.
3: Giuliani Doc.
4: Antonio.
5: Ragazzi, eccolo. Allora oggi ho deciso di cambiare il titolo della rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti, con ma l'altri stanno fatti, cioè che c'è una bella differenza. Sì, perché la notizia ci arriva da Nairobi, dove un uomo cinese, tale Zhang Kekun, ma perché tutti Zhang si chiamano i cinesi? È vero o no?
2: Sì. Una cosa... Anto potrebbero dire lo stesso del tuo nome cinesi, perché Antonio è un nome molto diffuso.
5: Sì, a Napoli magari, no? Sì, a Napoli ci sono tutti Antonio, Tonino, Totò. Come chiami? Io mi chiamo Totò Zhang. Oh, vedi, c'è Zhang sempre. Dicevo, sto Zhang è stato arrestato all'aeroporto di Nairobi per possesso non di sostanze illegali, non per spaccio di oggetti rubati, che ne so, neanche per contrabbando. Di valute false,
2: no,
5: ma per traffico di specie selvatiche.
2: Ah, oddio.
5: Ma vive,
2: ma
5: che gli sono state trovate nei bagagli. Ovviamente non era, ovviamente non erano elefanti, perché
2: non c'entravano.
5: No, attenta, aereo col peso sarebbe precipitato, a meno che uno di loro non era Dumbo che saliva su, cioè neanche certo, se è un bado Dumbo, neanche dei serpenti, dei pipistrelli, ma bensì, reggetevi, tenetevi lì sulla scrivania, ben 2000 formiche selvatiche.
2: No, le formiche,
5: che alcuni collezionisti.
1: Scusa,
5: sono,
1: stiamo scherzando.
2: Chi li ha contate voi? 2000.
5: Tu sei veramente un cretino.
2: No, magari sono 2001. Oppure...
5: No, mi ha fatto ridere perché io non ci avevo pensato a sta cosa. 2000 formiche, chi ha con te? Quelle si muovono, fermati, allora uno, due, quattro, cinque, fermati, t'avevo contato già te, quelle si muovono, non è che stanno lei, già beh, fammi se contare, c'hai ragione, bravo. Allora, rimane.

0: Nel senso,
1: grazie mille,
0: perché allora, perché ci sono alcuni collezionisti che sono disposti a pagare anche $2,200, perdonatemi, per un singolo esemplare.
2: Una di quelle, quindi vale tutti questi soldi.
0: Cioè, e pensare che noi ammazziamo, famo da tutte l'estate, cioè, no. Capito? Io me li sono messi da parte perché che ne posso...
2: tempo di crisi.
0: Ma pensa quanto costa la regina, mo mi è venuto in mente. Dico, se una di queste costa $200, ma il costo più alto lo ha pagato Cinghe Chung, là, cioè, il cicciullino.
2: Zang di prima.
0: Sì, che oltre ad un anno di galera dovrà pagare una multa di 1 milione di scellini.
1: Ecco qua.
0: Kenioti, perché queste formiche l'ha presa in Kenya, che solo, non so se siete d'accordo con me, ma lo scellino proprio, sì. Te dà del senso che non vale niente. Non vale uno scellino, diciamo, ecco. E invece equivalgono a circa 6.500 euro.
2: Non sono pochi.
0: Ora, a parte tutto, cioè voi mi dovete dire che senso c'ha, mi dovete spiegare perché uno deve collezionare delle formiche
2: è vero.
0: Provenienti dal Kenya, poi che tra l'altro sono osservati, che deve ringraziare a Dio che solo dopo una settimana non te si sono collate casa, diciamo, t'hanno proprio parzata e te ritrovi invece che a casa tua a casa loro, perché sono ritornate in Kenya, t'hanno portato a casa in Kenya.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Chiamiamo 393 0119 119.
1: Bella Cepo, bella Rino, buongiorno ragazzi, buongiorno. Silvio da Roma.
2: Ciao, ciao,
1: lasciamo
2: Silvio.
1: Perdere, la mia moglie ha già fatto tutto, sono entrata a casa, c'avevo più una maglietta lunga, no. Che sto a morire freddo,
0: no. Sì. Comunque, sta andando al lavoro col costume lui.
2: Consiglio, il cambio di stagione fatevelo personalmente, perché poi la moglie deve fare il suo, il marito deve fare il suo, perché sennò dopo tua moglie ti sposta le cose, non le trovi più, ecco, arriva una giornata che fa un po' più fresco e non c'hai quel maglioncino, quel golfino che ti piaceva tanto.
3: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Viotta, arrestato nel marzo del 2021 mentre consegnava documenti riservati della NATO a funzionari dell'ambasciata russa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori. Dopo un'iniziale condanna a 30 anni nel 2023, la pena è stata rideterminata in appello a 20 anni. Una rapina commessa ai danni di una donna anziana e disabile. Gli autori del colpo hanno deciso di metterlo in atto proprio approfittando della condizione della vittima, che si trova costretta su una sedia a rotelle. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile a intervenire in pochi minuti in zona Tiburtina. Sono riusciti a individuare i 3 responsabili, che sono di origine nomade. I militari hanno denunciato 3 persone, 2 donne e un uomo di origini rom con precedenti, che devono rispondere a vario titolo dei reati di furto con strappo e anche di ricettazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Questa mattina

0: all'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano, domani incontri istituzionali con Antonio Tajani alla Farnesina e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ieri sera i David di Donatello, 8 premi al film Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha letteralmente sbancato. Aurora Quattrocchi ha vinto il David come migliore attrice protagonista per il film Gioia mia. Matilda De Angelis invece il David come migliore attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone. Sergio Romano, miglior attore protagonista per il film La città di pianura. Lino Musella per il film Nonostante ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 7 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale, con voi Geppellino De Niro, andiamo!
1: Ciao a tutti ragazzi, entriamo nella seconda ora della sveglia dei gladiatori, questa è l'ora dedicata ai bambini, quindi piano piano svegliateli, una bella colazione perché fra una mezz'oretta torna Mini Gladiatori in sfida, non prima di aver ascoltato però il nostro Emiliano Bolini con la sua Vox Populi e un altro salto negli anni 80 per il momento nostalgia.
0: Ci sono poi sempre i vostri messaggi al 393 0119 119, il meteo è incerto e quindi siamo tutti in difficoltà per quanto riguarda il famoso cambio dell'armadio.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Purtroppo per motivi del nostro signore io sono da solo, ho l'armadio metà invernale, metà estivo.
1: Ma io cosa quella, guarda.
2: Tutti i problemi non ce l'ho.
1: Bravo, bravo,
2: buongiorno
1: bravo.
2: A tutti.
0: Ecco, buongiorno anche a te, con le case però sempre più piccole in cui viviamo diventa difficile.
1: Se uno avesse
0: due
1: casa,
0: armadi.
1: Se uno avesse casa enorme non esisterebbe il cambio di stagione. Fai un armadio invernale, un estivo e sai sempre quale sportello devi aprire.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Ma fate come me, ma faccio proprio il cambio di stagione.
0: No,
3: tutto
0: zero.
3: Lì, dentro l'armadio. Inverno e estate. Alcune cose anche un po' passepartout per le primavere che non ci stanno più.
0: Okay.
3: E così no, non ci sono problemi. Quando ti serve il maglioncino, prendi il maglioncino, quando ti serve la maglietta, prendi la maglietta e giusto, via così. Giusto. Molto più comodo, molto più comodo, anche perché fa freddo, fa caldo, fa freddo, fa caldo.
0: Giusto,
3: meglio così.
0: Però bisogna avere poca roba innanzitutto e soprattutto un armadio bello capiente.
1: Bravo.
0: Non è il mio caso, ho un armadio poco capiente che condivido con la mia compagna e soprattutto ho tantissime cose che poi non indosso mai perché metto sempre le stesse, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi
1: io c'hai insieme... i cappotti in cucina, pensate.
0: Nella dispensa, dove c'è la pasta, il riso.
1: Accanto alla pasta c'è il piumino.
0: E ci ho messo pure quelli.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Allora ragazzi, notizia dell'ultima ora, una notizia veramente assurda.
0: Breaking news.
1: Finalmente svelato il mistero della risposta femminile, non ho niente. Allora significa, ho un continuo bisogno di attenzioni, però voglio anche i miei spazi, quindi stammi vicino ma levati dalle palle.
4: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2000.

0: mattino, gladiatori, buongiorno. Buon giovedì a tutti. Si parla ancora del cambio dell'armadio.
1: Ciao di nuovo, Alessandro della Colombo. Io l'ho sempre odiato il cambio della stagione, cioè io non l'ho mai fatto. Io so come la pizza quattro stagioni, me ne sto sempre uguale. Ciao, un abbraccio.
0: Come fai con la maglia a mezze maniche, soprattutto vedi in giornate come queste, magari
2: quando lavori e ti fai il masso non c'hai freddo, eh?
3: Buongiorno gladiatori, Daniele da Basilea.
0: Ciao Daniele.
3: Sabato 27 gradi, ovviamente è arrivato cambio stagione.
0: Giusto.
3: Esatto. Oggi 11 gradi. Ma se può fare cambio moglie? Non è meglio.
2: C'è la scusa del Sara qui.
3: Vabbè, Daniele da dormire in moglie, mo,
0: sì. Sì, sì. Spera, io lo spero per

0: te, perché altrimenti
1: mandiamo il podcast a tu noi
0: e finisce molto male. Senti, guarda, voltiamo pagina, sì, vi sì, raccontiamo sì, un aneddoto che ha un po' dell'incredibile, no? E che riguarda Papa Leone XIV.
1: Sì, sì, perché okay, cosa
0: Papa Prevost.
1: Esatto, perché quando è stato eletto Papa, no? Papa
0: sì,
1: Leone,
0: una volta è diventato pontefice.
1: E una volta è diventato pontefice, che ha fatto? Si è dovuto rimanere qui stabile, qui a Roma.
0: Certo.
1: Solo che aveva anche ancora qualche interesse in giro per il mondo, specialmente negli Stati Uniti.
0: Aveva il conto corrente a Chicago,
1: a
0: dove
1: Chicago.
0: Lui è nato, sì, ok? Sì, sì, e quindi circa due mesi dopo l'elezione, Papa Leone ha telefonato alla sua banca negli Stati Uniti.
1: Ecco, e cosa ha fatto? Come un normale cittadino ha chiamato il numero verde,
0: il servizio
1: l'assistenza clienti. Boh, che succede? Ha chiamato, non appena ha chiamato, ha cominciato a chiedere informazioni e gli hanno detto, wait a minute, attenda un attimo in linea. E ti hanno lasciato un attimo così, e già.
0: E voi immaginate la scena, il Papa al telefono che sta aspettando con sta musichetta di sottofondo.
1: E sotto il segretario che faceva Sua Santità, che gli stanno a dire, e mi hanno lasciato così appeso.
0: Qual è stato il problema?
1: Ecco,
0: il
1: certo problema ha risposto alla signorina.
0: Ha detto, pronto, salve.
1: Come
0: sono...
1: posso aiutarla? Gli ha detto.
0: E lui ha detto, guardi, no, devo cambiare un paio di cose.
1: E allora la signorina gli ha detto, sì, guardi, però per fare questo cambiamento che vuole lei, deve venire qui de persona.
0: No, prima deve rispondere a delle domande, no? Deve darmi la parola chiave, devi darmi questo,
1: esatto,
0: devi lui ha risposto correttamente a tutte le domande perché il conto era il suo.
1: È suo. E la signorina ha
0: detto, no, non basta perché abbiamo bisogno di vederla di persona,
1: esatto,
0: quindi deve recarsi qui in filiale. E lui a quel punto ha detto, ma io sono il Papa, come faccio a venire?
1: Però gli ha detto, oh, i soldi sono i miei, capito?
0: No, non è vero. No, sì. Ha avuto un atteggiamento
1: ha
0: più calmo.
1: Mi scusi, signorina, mi scusi.
0: Mi
1: cambia qualcosa se le dico che io sono un leone 14esimo? A quel punto la signorina, lo sapete che ha fatto? Ha preso e ha attaccato.
0: Incredibile, ragazzi, ha attaccato il telefono in faccia al Papa piuttosto che cambiare la musichetta, quella,
1: esatto,
0: che insomma ti fa capire che sei in attesa, eh? Perché
1: ecco,
0: tu questa dovevi
1: questa perché il Papa si è girato verso il segretario, ha detto, ma guarda sta adesso vado a Chicago, faccio
0: un macello,
1: che ribalto
0: no, però ha rosicato, a mezzo rosicato lo possiamo dire, perché poi l'episodio è stato raccontato da un suo amico, lui si chiama Tom McCartney, padre Tom McCartney, che ha comunque detto che il Papa
1: stanno sempre insieme, infatti li chiamano proprio,
0: come li chiamano?
1: Tom McCartney.
0: No,
1: sto dicendo,
0: saluto a tutti gli amici del Vaticano, perché
1: tutti salutiamo
0: stamattina,
1: però
0: ci stiamo guadagnando,
1: però vedi anche un pontefice,
0: certo,
1: può avere un problema comune come quello nostro,
0: come noi.
1: Quante volte,
0: esatto,
1: noi chiamiamo un numero verde e ce lasciano così?
0: Sacco di volte. Oh. Lasciamo la base così sottofondo fino alla fine, fino alle 10, oggi è così.
1: E prima di attaccare, cosa che ha detto Pavarone?
0: Che ha detto?
1: Amen.
2: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
1: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure.
0: Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
1: Scopri di più su peterpanodv.it. Go!

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Torino ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1 euro.

0: 49. Todis. Buongiorno convenienza.
1: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
2: Torna il

0: concessionariafiori.it.
1: Pewex, il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola Garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cireo da un litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Netto miglioramento del tempo oggi nel Lazio, tornano infatti anche delle belle schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente ma senza particolari conseguenze, anche come temperature si starà bene, punte massime intorno ai 25-26 gradi, tra l'altro tenderà anche ad attenuarsi il vento. Però vi segnalo per domani un nuovo peggioramento del tempo, tornano le nuvole, sin dal mattino anche le piogge, pure piuttosto intense. Ma per dettagli sulle vostre zone anche per il weekend c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: 28, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Guarda che bel messaggio che ci è arrivato al 393 0119.
1: Leggi.
0: 119, perché zio Massi, zia Vale, Niki e Mauretto fanno tanti auguri per i suoi 18 anni a Giulia.
1: Auguri Giulia, 18 anni, un bel traguardo, molto importante.
0: Scrivono Giulia, insegui e realizza ogni tuo sogno, il mondo è lì fuori e ti aspetta e noi saremo sempre al tuo fianco.
1: Ah, vedi che
0: hai
1: bella
0: capito?
1: Dedica, vedi che bella dedica.
0: La bella squadra che c'è intorno, sì. Grandi. Un abbraccio
1: grandi.
0: A tutti
1: auguri,
0: voi.
1: Auguri Giulia, auguri.
0: E noi aspettiamo la torta,
1: quindi come sempre, come
0: siamo
1: sempre.
0: Qua, si avanza un pezzo, lo mangiamo volentieri. Comunque, come promesso, ora c'è anche il nostro Emiliano Bonini, andiamo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
3: Chi c'è? La grandissima sveglia dei grandi attori.
1: Eccoci,
3: bella.
1: Eccoci.
3: Ah, voglio ridire un'altra volta sta cosa, sapete perché?
1: Perché
3: c'è stato mio nonno che sorpiava tutti i nomi dei personaggi famosi, no?
1: Pure mio nonno.
0: Le
1: i
0: persone
1: nonni
0: anziane
1: così.
0: Lo fanno.
3: A me sta cosa mi ha sempre divertito. E ricordando lui, oggi voglio dedicarvi una carrellata di attori che hanno fatto la storia del cinema internazionale.
1: Ah, certo, che noi siamo amanti del cinema poi,
3: Allora, il primo non so se si può dire a quest'ora, non lo so. Anzi, in generale non so com'è possibile che non sia stato censurato all'epoca.
1: Lo so.
3: Hai capito chi è?
1: Sì, già lo so, dillo.
3: Rock Hudson.
1: Mia nonna lo chiamava Rock Hudson. Ah, comunque Rock Hudson era l'amore di tutti,
3: Sì, cioè, vabbè, ma che sconceria,
1: tutte le donne sono state
3: dai.
1: Innamorate di lui.
3: Ma come fai a chiamare un fio così, dai? Ma come fai a chiamare un fio così?
1: Vabbè, ma solo in Italia suona male,
0: Infatti.
1: In Stati Uniti suonava bene,
3: Vabbè.
1: Poi la vera pronuncia era Rock Hudson.
3: Ma ci volete sempre, comunque ci volete avere sempre ragione voi su sta cosa, mamma mia. Poi un altro grande, sai chi era?
0: Chi era?
3: Pornuma.
1: Pornuma,
3: quello è un altro.
1: C'è pure l'orologio, se non mi sbaglio.
3: Bravissimo.
0: E Paul Newman.
3: È come non dimenticare quello che ci ha rovinato la vita negli ultimi anni.
0: Il turco.
3: No.
1: Chi è?
3: Perché non bastava nei mail normali, no? Serviva la posta certificata.
0: Ah. Gregory Peck.
1: Era un bell'uomo.
3: Sì. Oh, c'è stato pure quello che diceva sempre la verità. Voi ricordate?
1: Chi è?
3: Charlton Heston.
1: Charlton Heston.
0: Che poi, vedi, a furia di pronunciarlo male, non sai come si dice correttamente.
3: Mi nonno.

0: non era convinto, cioè non è che io gli potevo dire no papà, se, ah, no, se dice così, no, ma che stai a dire, cioè, te riprendeva lui.
1: No, poi ti convinceva che era come diceva
2: e poi,
1: lui.
2: E poi c'è stato quell'altro grosso, quello tutto muscoloso, te lo ricordo. Marlon Branda.
3: Marlon Branda era bello,
0: massa, era bello. Poi c'è stato il più grande di tutti, il meglio di tutti.
3: Chi è?
0: Quello là, quello che c'ha il nome che ricordava uno di voi due, ricordava quello che
4: Oddio.
0: È bello. Il Joker più figo di tutti, no?
3: Jack Nicholson.
5: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giratracorsa, ritorniamo nel 1985. Quell'anno arriva in Italia MacGyver.
2: Madonna, che con una tasca faceva tutto lui, eh!
1: E con un coltellino svizzero andava ovunque.
2: E Gloria Estefan con i Miami Sound Machine suonavano le conga.
1: Su il volume.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Bella questa canzone, ci piace.
1: Adesso però con il suono delle conga apriamo le porte al mini gladiatori in sfida.
0: Ecco qua.
1: Esatto, sì, perché questo è il momento per far prenotare i vostri bimbi. Basta un semplice messaggio come tutte le mattine al 393 0119 119, un messaggio che contenga la parola mini gladiatori. Prendiamo due bimbi, li portiamo qui in onda con noi. Non è una sfida, è un gioco tutto per loro, e si portano a casa la nostra fantastica ed esclusiva t-shirt dei mini gladiatori.
0: Prenotarsi è semplicissimo, vi basta ora mandare un messaggio scritto vocale con la parola chiave mini gladiatori a questo numero
1: 393 0119 119.

0: Save Me Tonight, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: sono ancora aperte le selezioni, stiamo cercando due mini gladiatori pronti a venire qui in diretta con noi per giocare e portare a casa la maglia ufficiale dei mini gladiatori.
1: Serve solo un messaggio, un semplicissimo messaggio, va bene, WhatsApp o SMS al 393 0119 119, basta che contenga la parola mini gladiatori.
0: Le 7:42, fatevi sotto, noi torniamo tra pochissimo.
1: Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio.
0: Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.
1: Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.

0: Le 7.50, eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, Madonna, Girl Gone Wild. Siamo pronti a giocare, andiamo.
1: Forza!
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Presentiamo i piccoli concorrenti di quest'oggi. Loro sono Mattia e Leonardo. Ciao belli!
0: Buongiorno, ci
3: Ciao.
0: Siete?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Allora, uno è piccolino Ciao. E uno un pochino più grande. Partiamo da quello piccolo piccolo. Mattia, 6 anni, giusto?
3: Sì.
1: Da dove ci chiami, Mattia?
3: Da Roma.
1: Ti ricordi la zona, il quartiere?
3: Monteverdi.
1: Oddio, non ho capito, scusami.
0: Monteverde.
1: Monteverde?
3: Sì.
1: Ah, ok, Monteverde, scusa, non avevo capito bene io, scusami.
0: Allora, andiamo da Leonardo, conosciamo anche lui, 9 anni. Leo, da dove ci stai chiamando?
4: Da Grotta Ferrata.
1: Da Grotta Ferrata. Sarà amico di loro la Scaiola.
0: Per forza, la conoscono tutti.
1: Sì. Allora, cari piccoli amici, questa mattina giochiamo con una cosa che a voi piace tanto, sono sicuro.
0: Sì.
1: La matematica. Vi piace, vero?
0: Mi viene da piangere.

0: Sì.
1: Ah, beh, beh, meno male.
2: Li troviamo tutti esperti di matematica.
1: Meno male, meno male. Allora, iniziamo da Mattia che giochi con me. Sei pronto, Mattia?
0: Sì.
1: Ascoltami bene. Allora, in un parcheggio ci sono parcheggiate tre automobili. Tre. Quante ruote ci sono in tutto?
2: Bella domanda.
0: 12.
1: Bravo,
2: bravissimo,
1: bravissimo.
2: Guarda, Mattia, Rino le avrebbe contate una ad uno perché mi sarei messo lì 1, 2.
1: Vedi, allora c'hanno ragione. Bravo matematica, bravo Mattia, bravo.
2: Andiamo da Leonardo. Leonardo, ascoltami. Edda ha 15 animaletti di peluche. La sua amica Giada ne ha 26. Quanti animaletti di differenza ci sono tra le due?
0: Per uno. 11.
2: Bravissimo, bravo, grande, bravo, Leo. Bravo. Ma la vera domanda è: già da dove se li mette sti 26 peluche di
1: Che serve una mensola grossa come casa, vabbè.
2: Tutti sul letto.
1: Torniamo a Mattia, secondo problema per Mattia. Allora Mattia, in una confezione ci sono 20 bicchieri, 20. 6 bicchieri sono rossi e i restanti sono blu. Quanti sono i bicchieri blu?
0: 14.
2: Neanche ci pensa.
1: Ma manco ci pensa.
2: Ma proprio dritto.
1: Bravo, bravo Mattia, bravo.
2: Leonardo, l'ultimo problema per te. Il papà di Aurora compie 45 anni. Tanti auguri. Aurora va a comprare le candeline per la torta. Al supermercato, però, vendono solo pacchetti di 20 candeline. Quanti pacchetti deve comprare Aurora per avere tutte le candeline per il papà?
0: 3.
2: Bravissimo, bravo, perché due non bastano, quindi ne deve comprare tre.
1: Ammazza, abbiamo trovato due forti in matematica stamattina.
2: Incredibile.
1: Bravi, bravi, bravi tutti e due, quindi con grande piacere vi annunciamo che Mattia e Leonardo siete i mini gladiatori del giorno.
2: Complimenti. Nei prossimi giorni vi arriverà la maglia che potete indossare quando andate a fare sport oppure quando andate a scuola. Con le belle giornate che ci auguriamo arrivino presto, potete indossarla.
1: Allora Mattia, scusami se ti faccio un'altra domanda adesso che stai guidando. Senti, sei fidanzato, Matti?
0: No.
1: Ancora no? Ma lavori? Lavori?
2: No, va a scuola. Ah, va a scuola. Va a scuola. È impegnata a studiare. Perciò è così bravo in matematica.
1: Curioso, sai, no?
2: Non ha distrazioni. Leonardo, tu invece sei fidanzato?
0: Per carità, no.
2: Per carità, no. Questa è la risposta.
1: Ha capito tutto, Leonardo.
2: Però, ecco, Mattia e Leonardo, non ci avete detto cosa volete fare da grandi. Mattia. Ah.
0: Io voglio stare.
2: Il Matti, che vuoi fare da grande?
0: Calciatore.
1: Il calciatore?
2: Il calciatore.
1: Il calciatore.
2: Ah, che bello! Che fai, l'attaccante, il difensore, il centrocampista?
1: Attaccante. Invece Leonardo, che vuoi fare tu da grande?
0: Lo chef.
2: Mamma mia, Leonardo. Ma già cucini qualcosina in casa, Leonardo?
0: No.
2: Non ti fanno cucinare.
1: Comincia qualche ciambellone, qualche dolce che poi è facile, vedrai che
2: fate aiutare da mamma o da papà, così poi magari ce ne porti un pezzo anche a noi che la mattina abbiamo sempre fame. Ciao piccoli,
1: ciao,
2: grazie
1: ragazzi,
2: per aver giocato. Buona scuola.
3: Ciao. Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: al mio paese. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
1: Ma tre macchine parcheggiate, 12 ruote. Ma allora ascolta che sei rubate. Guarda che è ingannevole questa domanda. Le ruote sono 15, perché ci stanno pure le ruote di scorta. Quindi non va bene. Correggiamola sta domanda.
0: Fabio, grazie, guarda, allora, non tutte le macchine hanno la ruota di scorta.
2: Veramente quelle moderne ce l'hanno proprio più.
0: No, perché hanno il kit, esatto, per fare la bucatura, la famosa bucatura.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Elena. Oggi è il mio compleanno e compiuto 10 anni. Mi fate gli auguri. Grazie, ciao.
0: Piccola Danuccia, auguri.
2: Buon compleanno da parte di Geppo e Rino.
0: Restate con noi, tra poco facciamo anche un altro salto in redazione.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Buongiovedì a Francesca Proietti, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. Passavano alla stazione Termini alla ricerca di persone straniere senza fissa dimora. Sarebbero tre giovani protagonisti di 5 aggressioni avvenute nei pressi della stazione. Per una di loro, minorenne, è scattata la misura cautelare del collocamento in comunità, mentre per gli altri due maggiorenni sono scattate le perquisizioni da parte della Polizia di Stato. I tre sono stati denunciati in concorso tra di loro per reato di lesioni personali aggravate e dell'odio razziale, nonché per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Le indagini sono partite dalla denuncia di un cittadino nigeriano. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ribadisce Papa Leone prima dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi a Roma. Rubio atteso all'udienza fissata con il pontefice alle 11.30. Domani invece incontro con la Meloni e Tajani. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi terzo, settimo, ottavo, undicesimo e del PIT di via Petroselli sabato, mentre gli ex punti informativi turistici di Piazza del Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore saranno attivi sia sabato che domenica. Da oggi a domenica la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Al Circo Massimo si inaugura anche il Villaggio della Salute, con 4 giornate all'insegna della salute e della solidarietà, con tantissime iniziative gratuite di sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: maggio 2026 a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Allora, questa è la terza ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora troverete tanta tanta roba come ogni ora. Allora, iniziare dal nostro romano doc Antonio Giuliani, un bel salto negli anni 80 per il momento nostalgia e soprattutto una nuova ed entusiasmante puntata di Star Piccio.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: E poi come sempre ci sono i vostri messaggi 393 0119 119. Andiamo.
1: La barzelletta di Geppo. Siamo all'interno di un centro anziani, siamo in quello dove è ricoverato il nostro pensionato, il nostro amico il signor Giovanni. Mo è sera e c'è una festicciola danzante, no? E tutti questi vecchietti che ballano, il liscio, la mazurca, la polca. A un certo punto il signor Giovanni afferra una bella pensionata, se l'abbraccia tutta e in quel momento parte un valzer. Allora cominciano a girare, a girare, a girare per la sala, gira, gira, gira. A un certo punto Giovanni fa: a Maria, aspetta un attimo, e fa: che c'è, Giovanni? Giriamo pure un po' dall'altra parte. Ah, perché? Perché mi si sta svitando la gamba di legno.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: A Offenbach, Miles Away, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Diamoci la carica a vicenda perché oggi è con un po' di sole, già iniziamo a ragionare.
1: Dai, finalmente, dopo la nottata di stanotte che ha piovuto sempre.
0: Ci sono stati ieri i David di Donatello, i premi del cinema italiano, i nostri Oscar per intenderci, no? Quindi la cerimonia ha regalato come sempre tantissime sorprese.
1: Sì.
0: La città di pianura ha vinto la statuetta come miglior film, quindi complimenti a loro.
1: Allora, tanti discorsi impegnati ci sono stati, poi hanno premiato il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, tutto quanto, miglior attore protagonista, non protagonista, eccetera eccetera. Comunque è sempre un grande evento perché vanno a premiare comunque il cinema nostrano, no?
0: Sì, le nostre produzioni. Sì, è vero. C'erano sul palco Bianca Balti e Flavio Insinna a condurre l'evento che si è svolto come sempre negli studi di Cinecittà qui a Roma, e c'è stato anche la consegna del David dello Spettatore a Buen Camino, ok? Grazie al successo da
1: quello che ha incassato. Comunque,
0: il David dello Spettatore.
1: Diamo qualche nome. Dai, allora, miglior regia fuori di Mario Martone.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Ok.
1: Mi sembra, no? Miglior attrice protagonista. Barbara
0: Aurora, quattro occhi per gioia mia.
1: Miglior attore protagonista Sergio Romano, Città di pianura. Attrice non protagonista la bellissima Matilde De Angelis.
0: Esatto.
1: Che ci piace molto lei.
0: Si è complimentata con lei anche Elodie, le due sono amiche. Matilda De Angelis poi ieri ha fatto un discorso anche abbastanza importante, no, per quanto riguarda il cinema e il futuro. Si è fatto riferimento all'impoverimento culturale che stiamo, secondo lei, attraversando. Le parole sono queste: in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante, mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che il cinema esiste, non capisco perché ci siamo lasciati abbruttire e addomesticare.
1: Ma poi soprattutto ricordiamoci che il cinema italiano è quello che veramente ci appartiene di più, è quello che storicamente ha insegnato veramente a tutto il mondo come si fa il cinema, quindi ogni tanto dedichiamoci anche al nostro, non solo alle grandi produzioni hollywoodiane che spesso si nascondono dietro a grandi numeri, ma poi strigni.
0: Il supporto deve arrivare sia dal pubblico, è vero, ma deve arrivare poi anche dalle istituzioni.
1: Assolutamente.
0: A prescindere dal colore politico, non voglio fare polemica.
1: Senza politica, senza mettere in mezzo la politica.
0: Sostenere e supportare il cinema italiano è fondamentale, ok? Per la nostra cultura e non solo.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently 3 pezzi a 2,98€. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.

0: Nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Dimensione suono Roma. Meteo.
6: Netto miglioramento del tempo oggi nel Lazio, tornano infatti anche delle belle schiarite. Sì, qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente, ma senza particolari conseguenze. Anche come temperature si starà bene, punte massime intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro tenderà anche ad attenuarsi il vento. Però vi segnalo per domani un nuovo peggioramento del tempo, tornano le nuvole, sin dal mattino anche le piogge, pure piuttosto intense. Ma per dettagli sulle vostre zone anche per il weekend c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Love, questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Come promesso, le 8:28 siamo pronti a collegarci con Antonio Giuliani. Andiamo.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi. Ecco. Allora, volevo chiedervi se voi, come diciamo migliaia di italiani, sì, ogni domenica mattina andate a messa.
0: Andiamo a messa? No, no, no.
3: Oppure l'avete così, l'avete messa da parte.
0: Questa
3: abitudine. No, vi ho fatto questa domanda perché qualche domenica fa mi è capitato di andare in chiesa per fare una donazione. Sì, ho donato una piccola somma al chirichetto pregandolo. Oddio, pregando il chirichetto non è che suona bene, eh? Comunque vabbè, diciamo convincerlo, ecco, così è meglio. Sì. Se era possibile far suonare le campane al massimo ogni ora.
0: Ok.
3: E non ogni quarto d'ora.
0: Perché una volta è vero, suonavano. Oggi no, suonano più spesso.
2: Ogni quarto d'ora.
3: Ogni quarto d'ora, perché c'ho il campanile così vicino a casa che quando suona a me alzo di scatto, me do l'ostia da solo, cioè. Te giuro. Addirittura alcune volte passo per casa col cestino in cerca di qualcuno per offerta, cioè una cosa.
0: Già l'immagino, Antonio.
3: Cioè, sono così rumorose le campane che anche gli anziani assidui, diciamo, frequentatori della chiesa, come si dice, gli sbroccano. E in questo caso è successo a Torino, dove un'anziana di 72 anni durante la messa di Pasqua è scesa da casa e si è messa, vabbè dai, con un bastone a picchiare una delle vetrate della chiesa.
0: Oddio, mentre dentro c'era...
3: Sì, c'era gente, stava... Fino a far cadere, ha fatto cadere praticamente la vetrata, in centinaia di frammenti di coccio, e come hai detto te, insomma, procurando anche graffi e ferite ad alcuni fedeli che erano proprio sotto la vetrata.
0: Poverini.
3: Quando sono arrivato, la signora doveva dormire, non riuscì a dormire, stava a fare un casino che le campane. Non so, è storia vera, quando sono arrivati i carabinieri, ha dichiarato che lei doveva riposare e quindi c'era troppa confusione, c'era troppo casino con queste campane. E così è stata caricata sulla volante.
0: Sì.
3: E purtroppo a sirene spiegate è stata portata in quest'ora. Solo che quando sono scesi dalla volante, la vecchietta ha sfilato un manganello a un carabiniere.
0: No, pure.
3: Sì, e si è messa a spaccare la sirena da volante, cioè, perché faceva troppo rumore. Dai, sto scherzando. Vabbè, non immagino.
0: No, però era credibile, era coerente con il personaggio.
3: Dice, comunque, quella si lamenta per le campane e te casi, era spiegata. Giusto. Cioè, capito? E lei ha detto, datemi un ferro da stiro che va a stiro io. Perché l'ha spiegata. Vabbè, dai,
0: arriva questa.
3: È uscita così, no, ma è uscita così purtroppo. Allora, poverina, è stata ritenuta colpevole e dovrà scontare la pena con 12 Ave Maria,
0: no,
3: 21 Padre Nostro,
0: sì,
3: e con 3 mesi di firme tutte le domeniche in chiesa.
0: Tipo il DASPA, no?
3: Però con l'obbligo di indossare le cuffie, se non mai gli sbrocca un'altra volta.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ethnic History 80.
1: Siamo pronti a ritornare nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1986. Quell'anno in Italia esce il numero uno di Dylan Dog, L'alba dei morti viventi.
2: E sempre in quegli anni Prince and the Revolution ci mandavano un grandissimo bacio. Questa è Kiss.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 86.

0: Oh, Prince and the Revolution, Kiss, dal 1986, ricordo sbloccato su Dimensione Suono Roma. Continuiamo a parlare di cinema, visto che vi abbiamo dato anche tutti gli aggiornamenti per i premi consegnati ai David di Donatello ieri sera. Parliamo di nuovi film in produzione, perché questa volta Monica Bellucci è stata sorpresa ad Ariccia.
1: Esatto.
0: Perché lì sta girando il film di Maria Sole Tognazzi.
1: Una bella sorpresa per gli abitanti dei Castelli, che si sono trovati la famosa diva bellissima
0: Monica
1: come
0: Bellucci,
1: sempre in quel di Ariccia, e quindi ha acceso un po' la curiosità e l'attenzione di tutti quanti, no?
0: Era nella suggestiva piazza di corte lì ad Ariccia,
1: sì,
0: per le riprese appunto
1: molto bene
0: del film Iside, film che sarà diretto da Maria Sole Tognazzi, interpretato proprio da Monica Bellucci.
1: E sicuramente tra una ripresa e l'altra, quando fanno una pausa, ti pare che non si è mangiata due coppiette o un po' di porchetta?
0: Ma ti pare, Poi lei è grande amante della crosta.
1: Ma certo,
0: nel panino la crosta non deve mancare
1: sempre,
0: mai.
1: Sempre.

0: l'ultimo singolo di Harry Styles, American Girls.
1: La Cina l'ha inciso qui a Roma, questo disco.
0: Dove? Dove? Dove l'ha inciso?
1: A Roma, dove abita lui, no?
0: Tu dici, Enrichetto, ormai per gli amici.
1: Ormai è romano, Enrichetto, no?
0: Le 8:42 in questo istante, chi c'è?
2: Cepporino, buongiorno, sono Fabrizio di Latina.
1: Ciao, Fabrizio.
2: Mi fai un carissimo auguro a un carissimo amico di nome Cesare.
0: Andiamo al bar.
1: Carissimo, carissimo.
0: Andiamo al bar, andiamo al bar, sentiamo bene. Vai, vai.
2: Cepporino, buongiorno, sono Fabrizio di Latina. Mi fai un carissimo auguro,
1: un carissimo auguro.
0: Auguro.
1: Vabbè, io famo stesso.
0: Vediamo a chi dobbiamo fare sti auguri.
2: Un carissimo amico di nome Cesare, che fa il suo compleanno. Cesare. Grazie. Cesare. Ciao, un abbraccio a tutti e due.
0: Un abbraccio, grazie.
1: E
0: Cesare,
1: allora, caro
0: buon
1: Cesarino,
0: compleanno.
1: Tanti tanti auguri da parte di me, di Rino e da tutta la sveglia dei gladiatori.
0: Di me, da parte di me.
1: Di me, beh, rimane in tema, no?
0: Allora, io ci sto. Stamattina abbiamo fatto tantissimi auguri, ci fa piacere, però qua mai che arrivasse mezza torta.
1: No.
0: Un po' di rinfresco, zero.
1: No, perché poi lo incontro, 2 o 3 giorni dopo ti fanno, potevi venire.
0: Ma
1: perché?
0: Come?
1: No.
0: Noi siamo qua fino alle 10, non ci possiamo muovere.
1: No.
0: Comunque, piccolissima pausa, tra poco torniamo e ci sarà anche una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
0: Pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale? Il 17.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ogni giorno, al Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura, serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio, prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Dal 9 al 17 maggio, torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio, per informazioni vai su casaidea.com.
8: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
9: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.

0: E a 8.52 Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno!
0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Anche questo disco del 2010 di Rihanna, Only Girl in the World.
2: Che disco Rihanna.
0: Pronti a salire a bordo, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato. Andiamo.
3: Star Piccio.
2: Anno 2151. Il generale Geppo e il comandante Rino osservavano l'ammasso di vapore che fuoriusciva dai condotti della nave spaziale Dugarna.
0: Certo che coppia sti due, eh?
2: Rino, quella nuvola ha la forma del mio logo, osservò Geppo indicando un cumulo sospettosamente simile alla grafica di Imagine 9589 PNG.
0: Veramente, generale, sembra più una gigantesca entità gassosa mangia uomini,
2: rispose Rino mentre un tentacolo di nebbia avvolgeva la sua gamba. Dettagli, esclamò Geppo. Se dobbiamo morire, almeno moriremo con stile ed un ottimo branding.
0: Certo, figura.
2: La nuvola emise un ruggito di vapore e prima che potessero reagire iniziò a piovere, ma non era acqua.
0: No.
2: Era acido citrico a forma di piccoli loghi aziendali.
0: Fantastico!
2: Mormorò Rino dissolvendosi.
0: Ora siamo ufficialmente parte di questa campagna marketing.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma anche i The Colors, Rolling Stone, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Ciao, ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Io sono Gina. Volevo salutare
0: Oddio, niente, è andata così.
1: Chi volevi salutare?
0: Gina, fa niente, dai.
1: Chi?
0: Comunque a questo numero.

0: numero, come ogni giovedì lo sapete, ormai è arrivato il momento del Non te regge più.
1: Esatto, il giovedì è la giornata dedicata proprio a togliere i sassolini dalle scarpe, perché arrivati a questo punto, se uno c'ha qualcosa che non sopporta più, è anche giusto tirarlo fuori. Svuotatevi, fatelo a questo numero 393 0119 119. Serve un messaggio breve, soprattutto trasmettibile. L'importante è che si concluda con la nostra frase:
0: oh, non te regge più.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Domani torna Street for Kids, la mobilitazione europea che coinvolge bambine e bambini per chiedere nuove strade scolastiche. 36 gli appuntamenti in programma a Roma, che conta già 18 itinerari scolastici. Un numero destinato a crescere grazie ad altri 8 nuovi progetti già approvati dal Campidoglio. Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee, che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Parte domani alla Nuvola la seconda edizione di Forma, evento dedicato alla formazione del settore moda, un progetto che riunisce le principali istituzioni accademiche di Roma e Lazio per valorizzare giovani talenti e promuovere le arti creative.
0: Ritorniamo in redazione, ora con Francesca Proietti, tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Nel giugno dello scorso anno aveva tracciato una svastica e frasi antisemite sulla sinagoga di via Garfagnana. A febbraio 2026 un minorenne legato a movimenti di estrema destra giovanile ha preso parte con due maggiorenni ad almeno 5 aggressioni notturne fuori dalla stazione Termini ad altrettanti cittadini extracomunitari con una spranga e un coltello. Il giovane è stato ora denunciato dalla polizia. Insieme con i due complici avevano organizzato una ronda attorno allo scalo ferroviario per dare la caccia allo straniero. Le immagini hanno consentito di identificare i tre anche attraverso le immagini delle telecamere di vigilanza. Per tutti le accuse sono lesioni aggravate in concorso dall'odio razziale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Questa mattina l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Domani incontri istituzionali con Antonio Tajani alla Farnesina e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biotta, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati della NATO a funzionari dell'ambasciata russa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori. Dopo un'iniziale condanna a 30 anni nel 2023, la pena è stata rideterminata in appello a 20 anni. Infine al gazzometro, fino a domenica la 10ª edizione di Taste of Roma, vero e proprio villaggio di gusto che ospiterà le cucine di ben 20 ristoranti capitolini. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9 e un minuto.

0: più bella del mondo. Ci presentiamo, Gepperrino De Niro con voi fino alle 10 qui nel Ritmo della Capitale. Andiamo!
1: Ciao a tutti, e questa è la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora che si apre con i vostri messaggi.

0: Guardi, Antonio Giuliani, e torneremo a giocare con l'arena, però nel frattempo spazio al vostro momento sfogo, quindi tirate fuori i vostri smartphone, registrate un breve messaggio vocale e fateci sapere qual è quella cosa che arrivate a questo punto della settimana vi fa dire non te reghe più.
1: Buongiorno ragazzi, chicca, a quelli che mi stanno sopra, sì, io capisco sì. Che siete in 80 dentro casa abita, però a luna di notte dormite invece di dire sposta a tavoli e sedie, perché noi vogliamo dormire. Le persone normali dormono, non vareggo più.
0: Questo è l'esempio massimo di come funziona questa rubrica.
2: Deve essere grande qua appartamento se c'è un 80,
0: partecipate.
2: 40 vanno a lavorare e 40 dormono e viceversa.
0: Partecipate a questo rito collettivo, il numero è questo:
2: 393 0119 119.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, poco fa io e Rino eravamo affacciati in finestra e abbiamo assistito a un tentativo di parcheggio di 8 minuti.
0: È durato
2: 8,
0: tanto, sì.
2: Ma non vi diremo di che sesso era lei.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo su

0: SNI Gladiatori, buongiorno. Le 9:10 prima hai fatto la barzelletta dedicata alle donne.
1: Sì.
0: E in qualche modo hai lasciato intendere che non sanno parcheggiare.
1: Ma sono barzellette, ragazzi.
2: Geppo, è vero. Le parecchie donne non sanno no parcheggiare, guidare. Ma ti ricordo che chi insegna sono tutti maschi, eh?
0: Ecco qua.
2: Ciao. Rossella.
0: Ciao Rossella, grazie. Rossella, scaccomato, bravo.
1: Rossella, spirito ironico, la barzelletta, lo sai, è scorretta per antonomasia, se no non fa ridere, no?
0: Scorretto come il vostro momento dedicato all'Unterreg e più, quindi sfogatevi al 393 0119 119. Forza. Ascoltiamo i vostri messaggi. Chi c'è?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Ciao, buongiorno.
3: Sono Noemi.
0: Ciao.
3: Io non reggo più la mia collega, cioè, ma io non ce la posso fare. 26 anni di lamento, 5 anni che fai sto lavoro e 5 anni che ti lamenti che c'è qualcosa che non va, e quando sono troppi l'ordine, e quando sono troppi i documenti, e quando. E non ti sta bene niente, figlia, però. Ma mangia un po' la terra allora, Mamma mia, io non ti reggo più, Ma basta.
0: No, ci sta pure, no, trovare delle criticità al proprio lavoro. Poi si passa oltre, altrimenti non ti passa mai.
1: Passa più,
4: Gente che cammina per strada con gli occhi abbassati sul cellulare e gli può passare un Brad Pitt davanti, una Charlize Theron, manco se ne accorgono, gli può cascare un palo della luce, gli può andare addosso un aereo, un treno, una macchina, un'astronave di star piccio, manco se ne accorgono.
1: No,
4: non va reggo.

0: più sono assorbiti da quel mondo
1: avanti.
0: Contenuto nel nostro smartphone. Il Nuntere che più continua, vai.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Ciao. Buongiorno a tutti i radiatori, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marcello.
2: Io vi dico solo una barzelletta. O sapete gli elettricisti che bevono?
0: Che bevono? Che bevono?
2: Solo acqua corrente e birra alla spina.
0: A posto, grazie, chiudiamo la coda.

0: magnetica o magnetico, decidete voi. The Bausa Magnetic su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 9:19, restate qui perché tra poco ritorna Antonio Giuliani, c'è anche il suo Non te regge più.
1: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi.
0: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del GRA. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia.
1: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa. Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in

0: Via del Corso 320, museodelcorso.com.
1: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Alice Merton, No Roots. Questa è Dimensione Suono Roma, alle 9:29. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronti a collegarci con il nostro Antonio Giuliani? Andiamo!
2: Giuliani Doc!
0: Antonio!
3: Lo regge più. Non lo regge proprio più. Chi è meglio che qualcuno mi regge a me. Perché altrimenti gli parto, nel senso che me ne vado da casa mia.
0: Tieniti.
3: Me voglio andare da un'altra parte, visto che sono 10 anni che esco sul mio balcone.
0: Ma con chi ce l'hai?
3: Un attimo, dammi tempo. Esco sul mio balcone per stendere i panni. E il cane del vicino, appena mi vede, comincia a abbaiare. Ma perché? Perché?
0: Simpatico.
3: Non è vero, se conosciamo te 10 anni, perché mi devi abbaiare? È come se io invito.
0: Allora ti saluta, scusa.
3: Allora, salutare in cosa e abbaiare un'altra cosa. È come se io invito da 10 anni un mio amico e appena lo vedo io comincio a strillare in faccia. Ciao, fatta tardi, ti sei presentato a mani vuote. Ma che c'è? Ma poi la cosa che mi fa veramente irritare è che se mentre sto stendendo i panni, che ne so, rientro a casa per prendere dalla lavatrice gli altri panni, appena riesco fuori, Maria Baglia, sono sempre io, cane di me,
0: del vicino.
3: Cioè, ce la faccio più. Allora, adesso basta. Sono due le cose: o alla prossima lavatrice, oltre ai panni, gli esterno il cane, poi mollette sulla bocca, così a voglia abbaia. Sì.
0: Secondo caso qual è?
3: O non stendo più i panni, mi metto bagnati. Però ogni volta che lo vedo gli stanno di sconfascia, te lo giuro, non ce la faccio più.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Il 1983 è l'anno dei paninari, è l'anno del cubo di Rubik e soprattutto è l'anno del Walkman.
2: E anche se le vacanze sono ancora lontane, ricordiamo con grande piacere questa fantastica song di Madonna, Holiday, sul volume.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ritorna l'arena.
1: Esatto, questa è l'ultima finestra gioco di questo giovedì, quindi torna l'arena e qualcuno di voi ha l'opportunità di portarsi a casa la nostra fantastica t-shirt esclusiva.
0: Quella con su scritto ride gratis, potete ammirarla anche sul nostro sito.
1: Come ci si prenota? Semplicissimo, un normalissimo messaggio WhatsApp o SMS al 393 0119 119. L'importante è che contenga la parola arena. Forza!
0: Le 9.38 in questo istante, siamo in diretta, anzi le 9.39 proprio ora, quindi mandateci un messaggio scritto vocale con la parola arena al 393 0119 119. Selezioniamo due di voi che si sfidano in diretta in un test di cultura generale.
1: Vi chiamiamo noi, quindi non fatevelo raccontare, giocate. 393 0119 119.
0: Fatevi sotto, vi aspettiamo.
2: Che erdaie sia con te.
3: La parola più difficile da pronunciare è?
4: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
5: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa ho sbagliato, hai ragione.
3: Già.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: MD Clima è la soluzione.
10: I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. Palazzo Esposizioni Roma.it.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: concessionariafiori.it.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. mdclima.

Saif, buona domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci tengo particolarmente a questa canzone perché è ripetuto un termine a cui tengo tanto. Utilizza proprio una parola del dialetto napoletano, la parola nenne, che significa, in realtà in napoletano si dice nenne, ed è un termine affettuoso che significa bambina, piccola mia, e in generale lo utilizzano i genitori nei confronti dei bambini o i nonni nei confronti dei bambini, ed è davvero molto affettuoso. Comunque è stata chiaramente l'album esce domani 8 maggio, il primo album di Saif, ed è uscita la lista, no, delle canzoni. Sex on La Santa si apre così, poi Ricordi con Geolier, sono diverse le collaborazioni, una con Kid UG, Nerissima Serpe, c'è anche Bresh, ovviamente non poteva mancare la collaborazione genovese, c'è Tedua e ci sono anche

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, l'ultima di quest'ora ed è quella che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina. Allo russo, terrore nella capitale, in zona Termini, armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minore sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, trovata la spranga usata e un coltello. Le indagini sono partite dalla denuncia di un cittadino nigeriano, ma ci sono state almeno altre 5 aggressioni. I 3 giovani sarebbero passati in auto nella zona della stazione Termini. È di una gravità estrema quanto emerso dalle indagini sulle aggressioni avvenute nella zona della stazione Termini ai danni di alcuni senza fissa dimora e quanto ha dichiarato l'assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari. Avrebbero aiutato almeno 95 cittadini russi ad ottenere dei visti

0: Per l'ingresso in Italia, le due persone arrestate oggi a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. È terminata l'udienza del segretario di Stato Marco Rubio da Papa Leone. L'Osservatore Romano su un post ha pubblicato alcune foto. Dopo il faccia a faccia con il pontefice, Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il tennis, gli internazionali, Berrettini eliminato nel primo turno dall'australiano Alexei Popirin. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Precise le 14.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Grazie a Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Questa è Dimensione Suono Roma. Buon giovedì.

119 119. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli. Affermazione vera o affermazione falsa? 393 0119 119. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli. Vero o falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp. 393 0119 119. Vai!

0: Buonasera Xenia.
1: Ciao.
0: Buonasera radio ascoltatori.
1: Sì?
0: L'affermazione, diciamo,
1: com'è?
0: È falsa, perché si mischiano due cose. Vedete, il sorpasso è si può fare solo quando la striscia è tratteggiata.
1: Basta.
2: Ciao Xenia.
1: Ciao.
2: Leo da Bracciano.
1: Ciao Leo.
2: Sì, è assolutamente vero. Non, in caso di vento non ha messo il sorpasso, nonostante tutto l'autostrada è una strada a senso unico, quindi non c'è pericolo di altri veicoli, ma il vento è fondamentale.
1: Bene, fondamentale. Nel
3: senso, ciao che... Radio Dimensione, sono Roma.
1: Ciao,
3: mi chiamo Edoardo, vengo da Marcellina. Allora, secondo me la domanda sull'autostrada del sorpasso con la macchina è falsa.
1: Ciao. Te la do buona semplicemente perché non credo tu abbia età patentabile.
4: Buongiorno a tutti, Martina da Monte Compatri, provincia di Roma. La risposta al sondaggio è...

0: che grande patrimonio insieme a Chris Martin, Heaven su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, mentre andiamo incontro ad una 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
6: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra

0: Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Comunque non è la prima volta che becco certe fregature, eh. Il caffè che era 2,50 euro, 3 euro, non mi ricordo, l'acqua 9 euro, ok, io ho bevuto solo un bicchiere e poi dei pasticcini che io non avevo chiesto.
3: Pensate che quell'albergo di quel giorno era 2 stelle, dopo che sei arrivato lui è diventato 5.
4: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: Stazione Suono Roma.
1: Voi non potete vederlo, ma ve lo racconto io. Un abbronzatissimo Emiliano Cantagallo.
2: Cucinatissimo, che lo accogliete con una delle canzoni più belle. No, no, il Dream Team non lo sento
1: don't
2: più.
1: Be so shy,
2: non voglio più sentire il Dream Team, veramente. Però tanto è una vita
1: adesso,
2: che mi
1: no, neanche dovrai sentirlo. Emiliano ecco. Cantagallo è pronto a partire domani per il Giro d'Italia. Aspetta, applausi.
2: Beh dai, gli applausi ce ne saranno veramente tanti, perché in giro per l'Italia la cosa che mi piace più di tanto con Sara Assicurazioni, quando portiamo questo team straordinario con tutti i dipendenti verso queste tappe che percorrono anche i professionisti, noi facciamo l'ultima parte proprio per far divertire le persone che stanno con noi, vedere tutti i tifosi con questi applausi, questa è la parte più bella, sta per partire questa splendida avventura appunto con Sara Assicurazioni, anche con Dimensione Suono Roma.
1: Certo, perché noi... ci portiamo, siamo in giro con le hit più ritmate.
2: Ma anche perché io giovedì...
1: un po' in breve l'atmosfera che si vive, tu ormai sei un veterano del Giro E, l'atmosfera che si vive, cioè come vivi la, non dico la competizione, ma la parte da professionista.

0: che lo sei,
1: no.
0: E poi il calore della gente che ti aspetta ad ogni tappa, come, che emozione è?
1: Per me è una cosa fighissima, perché io in tutta Italia un po' conosco delle persone, chi viene da me in albergo, chi ha fatto altre cose con me, quindi molte volte sento dire questo dalla folla, dai e mostro,
0: che è be- ecco, è dai bellissimo. E mostro, che è il richiamo.
1: Però questa è una cavalcata bellissima, Xenia, perché sono 20 giorni dove vedi le meraviglie dell'Italia, che è ferma in quel momento per passare con una bicicletta. Uno spera sempre che ci siano tante occasioni per poter vivere l'Italia così a pedali, ma questa è la più bella. Quindi appunto insieme a questa bellissima assicurazione che viene insieme a me in tutte le, anzi io vado insieme a loro in tutte le iniziative come la sicurezza stradale con
0: certo.
1: Orbea, che è un'altra azienda del bicicletta, Autocentri Balduina, appunto
0: sì.
1: Con l'ammiraglia
0: di cui parlavamo poco fa,
1: che è
0: per chi non lo sapesse l'ammiraglia è l'auto che
1: è
0: segue le biciclette,
1: sì,
0: i ciclisti,
1: qui la proprio con le bici sopra,
0: sì.
1: Quindi portapacchi e tutto, portabici e tutto, che arriva in soccorso di me e degli elementi che sono con me, quindi è una cosa bellissima, e tanti ospiti, tanta gente, è una kermesse che insomma sulla televisione porta gli occhi via della gente ad ammirare
0: certo.
1: Tutte queste meraviglie. Io ho la fortuna di poterle vivere, ho anche la fortuna ogni giovedì di magari potervele raccontare in diretta, insomma avete l'inviato speciale di Dimensione Sonora.
0: E noi poi dobbiamo dirlo, perché questo era un onore ormai da 5 tappe, 5 anni consecutivi che il Giro d'Italia si conclude a Roma, precisamente al Circo Massimo, quindi poi arriverà qui e arriverai anche tu.
1: È una cosa emozionante, perché la penultima tappa sarà in Friuli, dove io sto
0: sì,
1: spesso,
0: sì.
1: Quindi che adesso ricorre il cinquantenario del terremoto, e immagina che da lassù arriveremo immediatamente a Roma, io arriverò ai Fori Imperiali dove sono nato, dove sono stato battezzato, a San Pietro.
0: Credo che non ci sia nulla di più bello di questo.
1: Di Roma e sono un po' carnico, quindi sono un po' friulano. Quindi.
0: Passi per tutte e due le tappe della tua vita. Grazie ad Emiliano Cantagallo, tutto quello che possiamo fare è supportarti, e lo faremo nel corso di ogni giovedì. In bocca al lupo, porta in alto il nome di Dimensione Suono
1: Porto
0: Roma.
1: Porto in alto tutti voi e anche chi ci ascolta. Ciao ciao.
0: Grazie Emiliano Cantagallo, buona fortuna e buon giro e...
2: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

senza di te. Si va avanti ugualmente nel caso. Without You, David Guetta e Usher su Dimensione Sonora. Roma, il ritmo della capitale, può essere definita una religione anche lo stare da soli. Bebe Rexha e Faithless, New Religion.

0: energiche per allenarti con noi.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.

0: 5 aggressori in una notte, i fatti risalgono alla notte del 7 febbraio, tutto a partire dalla denuncia di un cittadino nigeriano presentata alla polizia. Grazie all'analisi delle telecamere, gli investigatori hanno ricostruito una sequenza di almeno 5 aggressioni. Il modus operandi era sistematico: i tre giovani si muovevano in auto nell'area dello scalo, selezionando le vittime in modo casuale tra persone senza dimora e cittadini stranieri. Armati di uno sfollagente telescopico, agivano con rapidità per poi risalire in macchina e cercare il bersaglio successivo. È uscito per andare al lavoro, ha fatto perdere le tracce, da quel momento non si hanno più notizie di Achille Le Boffe, 66enne, scomparso sabato 2 maggio. L'uomo è uscito di casa a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, si è messo alla guida della sua automobile, ma al posto di lavoro non è mai arrivato. Fiori infilati nei fucili giocattolo davanti al Ministero dell'Istruzione questa mattina durante la protesta degli studenti nella giornata di sciopero della scuola. La mobilitazione si è sviluppata dentro un fronte più ampio che oggi ha contestato la riforma degli istituti tecnici, le prove invalsi e le politiche considerate sempre più segnate da riarmo e militarizzazione. Incontro per sottolineare il nostro impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana, lo scrive il segretario di Stato USA Marco Rubio sui suoi canali social al termine dell'incontro con Papa Leone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Manca un minuto alle 15. No weapon,
2: adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: For you. E si parte proprio a bomba nel momento caffè. Ecco perché si apre ufficialmente la pausa caffè di Dimensione Suono Roma. Io sono

0: giovani dell'epoca c'erano i Backstreet Boys, i Five, una meraviglia. Adesso invece ci sono i BTS, che hanno avuto un'accoglienza senza precedenti a Città del Messico. La band sudcoreana si è affacciata dal balcone del Palazzo Nazionale per salutare gli oltre 50.000 fan.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic: Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 chilometri per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1° dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
1: Dimensione Suono Roma.

0: notte, dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

Infatti su Dimensione Suono Roma il ritmo della capitale in Corea del Sud ha debuttato il primo robot Monaco. Se pensavamo di avere visto tutto con l'intelligenza artificiale e i nuovi robot umanoidi, no, perché non c'è limite. È stato chiamato Gabi. Il robot ha indossato la tradizionale veste dei monaci buddisti durante la cerimonia, ha fatto un inchino e ha promesso di dedicarsi al buddismo. Quindi suppongo parli e suppongo dica messa o quantomeno riesca a celebrare un rito buddista. Parteciperà anche a un festival delle lanterne insieme ad altri robot e quindi niente, non lasciamo stare neanche più la chiesa. Ormai i robot umanoidi sostituiranno tutto e tutti, ma questo non credo, io non sono così disfattista, nel senso che credo fermamente nell'aiuto che l'intelligenza artificiale ci può dare e che questi robot umanoidi possano contribuire a migliorare alcuni aspetti della nostra cultura, ma che non sostituiranno mai l'uomo, perché non ci si può arrivare. Poi abbiamo avuto scuola, no, di quanti danni riescono a fare se non programmati bene. D'altronde sono robot e non sono umani. Se vuoi dirmi la tua in merito al monaco buddista robot umanoide, puoi farlo, mi raccomando. Manteniamoci con le parole, perché siamo sempre in fascia protetta. Il numero per farlo e per interagire con la diretta è il 393 0119 119. Dimensione

0: Jordi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Dica. Una delle canzoni che proprio, guarda, le mie preferite, ce l'ho in tutte le playlist che non ascolto.
0: Ma sai che faccio? Approfitto per ascoltare un nostro ascoltatore speciale che si chiama Giordano, io chiamiamo Jordi e lo saluto.
1: Ciao Jordi, speriamo che non ti impiccano la guarda d'oro.
0: No,
1: infatti penso sempre a questa cosa. Comunque, mia cara Xenia, io mi presento come sempre con le domande in tasca e le chiedo una cosa che giuro che prima o poi la faccio, il suo giuro che prima o poi.
0: Sì, giuro che prima o poi...
1: Ce l'hai?
0: Sì, giuro che prima o poi sarò...
1: Niente, le lascio 60 secondi di tempo per pensare. Fatelo anche voi, però dovete essere veloci. Giuro che prima o poi finisci questa frase e di anche il tuo nome al 393-0119-119.
0: Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Lo trovi da Vivaldi Moda, lì una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Che sia elegante, raffinato oppure glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più consultando il sito vivaldimoda.it.
2: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
7: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: fare la house a Madonna, vi prego, sì, fatele fare la music house. Signora Madonna, lo so che lei ci sente.
1: L'influenza di Sabrina Carpenter si sente, ma c'è anche lo stampino della vecchia Madonna, Pray Your Love, la nuova, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, mentre...
0: Secondo me la dovevano chiamare, siccome, Bring Your Vogue.
1: Bring Your Vogue.
0: Perché c'aveva di sotto una cosa di... E poi arriva il campione di Vogue.
1: Con un po' di runway anche di Lady Gaga.
0: E Duci,
1: che ci sta tutta.
0: Senta, allora, sentiamo, intanto lei ci ha riflettuto, perché la domanda io la voglio sapere,
1: sì,
0: giuro che prima o poi
1: pago un abbonamento in palestra e lo sfrutto tutto.
0: Davvero? Perché continua a pagare l'abbonamento ma poi non
1: senza
0: si allena...
1: andarci mai,
0: perché
1: cioè,
0: non si allena
1: mai
0: a casa come me?
1: Mi annoio di tutto, di allenarmi a casa, no, però a casa mi alleno di più. Vabbè, comunque
0: sentiamo loro, almeno uno possiamo.
1: Pronto?
0: Regia,
2: giuro che prima o poi una bella Harley Road Glide nuova me la compro.
1: Certo,
2: grandi RBL.
0: Ma che RBL? Ma chi è? Oh, chi sta a parlare? Ma che RBL?
1: Radio buon litigio.
0: RBL, va bene, scherziamo, però voi continuate, avete gli ultimi 60 secondi al nostro numero, il 393 0119 119, per finire questa frase.
1: Giuro che prima o poi un po' come gli articolo 31, domani smetto, domani
0: sicuro.
1: Che faccio?
0: Sicuro, vediamo che si inventano.

0: grande.
1: Io penso agli anni 80 questo pezzo. A Galaxy, secondo me, è proprio il sound degli anni 80 in pieno.
0: Dunque, vi abbiamo chiesto, giuro che prima o poi.
1: Vediamo, proviamo a sentire. Ciao.
2: Buon pomeriggio, Xenia.
0: Ciao.
2: E buon pomeriggio, Don Chescione. Marcello e il Corriere.
0: Ciao, Marcello e il Corriere.
2: Io giuro che prima o poi divento milionario.
1: Bello,
0: milionario.
1: Che è anche mio. Milionario.
3: Giuro che prima o poi una bella Harley Road Glide nuova me la compro. Guarda. Grandi RBL.
0: Nel caso passa di qui, ci facciamo un giro. Pronto?
4: Ciao, grandi. Ciao. Alessandro.
1: Ale.
4: Che prima o poi riacquisterò una moto e questa volta arriverò veramente a Capo Nord.
0: Ma la moto è un desiderio di molti. Mi piace. Pronto?
5: Non ci vedo un Don Chiesa. Ciao, Xenia. Silvia, ti prometto che prima o poi ti sposerò.
1: Che cari.
0: Silvia, ti prometto che prima o poi ti sposerò. L'hai detto, L'hai detto in radio.
1: C'è testimonianza radiofonica di Docca, Cristina, l'hai detto.
4: L'ho detto veramente. Perché era tutto pronto, ma a causa di un infortunio dovetti rinunciare.
0: Non è mai troppo tardi. Brava. E quindi si può arrivare ovunque.
6: Ciao Xenia, ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao, Ale.
6: Io giuro che prima o poi mi metto a dieta.
0: Sì.
6: E la faccio.
0: Vai.
6: Ok, ciao ciao.
1: È come te questa cosa, che tu fai l'abbonamento in palestra,
0: esatto,
1: e poi non ci vai.
0: Come lei. E poi abbiamo un'altra proposta di matrimonio che questa volta arriva per Eleonora Scaiola.
1: Addirittura.
0: Prima o poi ti sposo, Scaiola, da Alessandro.
1: Alessandro, che poi Alessandro è bellissimo, perché lei ama la Scaiola e insulta tutti gli altri.
0: Ma lei non lo sa, esatto.
1: Ma la Scaiola, ragazzi, comunque stasera quando viene glielo dico.
0: Il problema è che lei non lo sa,
1: esatto.
0: Quindi dobbiamo vedere se l'altra parte è disposta a sposarti.
1: E poi non sappiamo, è singola la Scaiola. Facciamoci fatti
0: degli altri. No, non possiamo dirlo.
1: Ok, andiamo. Pronto. Io ci sono.
0: Ci siamo.
1: Vai,
0: 3, 2, 1.

0: problemi accendere questa radio. Prese tutte? Comunque c'è l'amico di prima che leggevo, ci ha detto che cos'è RBL.
1: Ragazzi, RBL,
0: sapere?
1: Lo vogliamo
0: che
1: sentire cos'è RBL? RBL? E sentia, pronto?
0: Diga.
2: Ragazzi, RBL, il motoclub Rising Bikers Lucredili. Anzi, un saluto a tutti quanti. E te lo prometto, appena la prendo, un bel giro in moto.
1: Grazie.
2: Passo giù e lo facciamo.
1: Ma io guarda, sono pronta, guarda il casco perché non ce l'ho.
0: Lei parlava per tutti. Siamo 937 qua dentro. Te tocca fare un viaggio con tutti.
1: Siamo 9 viaggi li puoi fare. Tra l'altro truffiamo anche un buon caffè.
0: Ma come truffiamo un caffè?
1: Ti offriamo un caffè. Comunque vedi come siamo ignoranti noi, che non sappiamo che cos'è l'RBL.
0: Sono ignorante perché ignoro dentro.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e sul nostro sito.

0: sta, giusto.
1: Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. E quindi, che poi tra l'altro ex, poi io mi arrabbio se mi chiamano Xenia.
0: Vabbè, però ex, se tu fossi americana come Exhibit, si chiama Exhibit, non
1: Xenia. Il problema è che il nome è di origine greca, quindi non c'entra nulla con l'americano, ma Xenia.
0: Exhibit, Xenia, Excalibur.
1: Basta. Excalibur!
0: Esclamabar!
1: Ci sentiamo domani in pausa pranzo, le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Ciao belli!
0: Ciao Xenica!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: È arrivato il tempo dell'informazione. Voliamo in studio per scoprire le ultime news dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È partito da due diverse sedi il corteo di protesta degli studenti dei licei e delle università romane, indetto da Osa e Cambiare Rotta. In mattinata si è aperta con un presidio di alcune centinaia di studenti davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione. La protesta si è poi trasformata in un corteo unico, presenti anche bandiere della Palestina e alcune di Cuba. Sarebbero 3 giovani i protagonisti di ben 5 aggressioni a sfondo razziale avvenute nei pressi della stazione Termini, uno di loro minorenne. I 3, armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, sarebbero passati in auto nella zona della stazione alla ricerca di persone straniere senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale per aggredirle. Siamo allo sport, il tennis. Bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l'anno scorso. Sono super contento di essere qua, lo ha detto Jannik Sinner nella sua prima conferenza agli Internazionali d'Italia, dove debutterà sabato. La stanchezza, a Madrid sentivo che ho recuperato durante il torneo, ha detto l'azzurro. Ho 2 giorni per preparare il torneo. E ancora sport, verso la Race for the Cure in programma domenica. Oggi l'inaugurazione del villaggio della salute al Circo Massimo, un mezzo per sensibilizzare sul tema della prevenzione e un'occasione per sottoporsi a screening gratuiti insieme ad altre attività. Sentiamo l'assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato.
9: La Race for the Cure con la Common Italia, con il professor Masetti, prima di chiunque altro ha capito un elemento geniale, cioè che l'aggregazione sportiva, questo tipo di iniziative potevano diventare il veicolo più efficace per arrivare a tutti. Oggi la Race for the Cure raggiunge oltre 100.000 persone e ricorda, in un momento di serenità, che è fondamentale prendersi cura di se stessi, fare in modo che la prevenzione non sia un privilegio soltanto di pochi, ma sia un diritto per tutti.
1: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Sono le 16:46. Buon Giovedì, 7 maggio. Dimensione.

0: Back to the drive time, buon giovedì ragazzi, ultimo giorno, scusate, buon giovedonna, non vorrei ci rimanesse male qualcuno, ultimo quasi giorno di questa settimana, penultimo giorno del nostro appuntamento insieme, perché poi domani è venerdì, si inizia il weekend down tutti insieme, domani lo sapete, grande festa alla corte di dimensione suono Roma, c'è nel regno una bimba in più, che si diverte con i film, i telefilm, le sigle, le cose da indovinare, ma oggi ragazzi fra un attimo lo faremo lo stesso, oggi iniziamo così, visto che c'è caldo, iniziamo col piede giusto all'interno della nostra family. E parleremo più tardi del momento amarcore del telefilm, forse il più bel telefilm di tutti i tempi. Ma prima di arrivare a questo c'è ancora il tempo per finire la frase giuro che prima o poi. Hai la tua voce 393 0119 119, fai mente locale e raccontami quella cosa che prima o poi farai in vita tua, perché dirlo a voce alta è il primo passo, lo dicono gli esperti e gli psicologi, verso la riuscita. Se non lo dici a voce alta, se non lo testimoni, non lo dici neanche a te stesso davanti allo specchio o a te stessa, vuol dire che non lo farai mai. E allora giuro che prima o poi sfogati. E allaccia la cintura di sicurezza, ti riporto indietro nel tempo sulle ali della musica, al 2004.
1: Drive time! Che il dai e sia con te, il drive time di dimensione suono Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: safe o safe, come vi piace a voi. Insomma, è questa cosa che lui si fa chiamare in tutti i modi e gli va bene, non mi piace. È il nome tuo, scegli un modo, fallo per tutti e poi ci adegueremo noi. A me tante volte hanno storpiato Don Cash, Don't Cash, cioè io mi chiamo Don Cash, punto. Se piace, non ti piace, poi l'abiti. È naturale, no? Anzi, veramente, tipo, all'inizio in America Latina mi dicevano Don Cacio. Perché il soldo da loro è il cacio, come il cacio sui maccheroni, quindi mi faceva ridere troppo sta roba. Comunque, ragazzi, giuro che prima o poi faccio cosa, sentiamo.
1: Bella, Don Cash, Giorgio da Fiuggi, appena tornato da lavoro.
0: Ah, Giorgino.
1: Grandi.
0: Allora. Ciao, bravo.
1: Giuro che prima o poi un Harley Davidson Fat Boy me la compro.
0: La Fat Boy.
1: Ciao bello mio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, giuro che prima o poi.
2: Giuro che prima o poi andrò in pensione. Claudio da Roma.
0: Claudio,
2: ciao.
0: Te devi mantenere in salute per riuscire a andare in pensione. Mi raccomando, mantieni la salute. Ciao Don, Leonardo da Roma, giuro che prima o poi andrò a New York. Non ci sono mai stato, il problema è la paura dell'aereo, ma devo riuscire a superare questa paura. Bravo! Pronto?
3: Ciao ragazzi, Cristiano.
0: Ciao Cristiano.
3: Giuro che prima o poi metto le mani addosso a qualcuno.
0: Non
3: si
0: fa, non si fa, no, mai. Ecco, questo ci tenevo a dire, ragazzi, perché la violenza, mio caro Cristiano, ovviamente stiamo scherzando, ma la violenza non è mai la soluzione giusta. Perché nell'istante stesso in cui tu sei totalmente dal lato della ragione e te ci hanno fatto impazzire, ci hanno portato tutto quello che vuoi, hai alzato un solo dito, però sei passato dal lato del torto. Quindi non lo fare, la violenza non risolve nulla, le guerre non risolvono nulla. Le guerre, lo vediamo in questo momento, l'abbiamo visto nella storia, lasciano grandi strascichi. Chi vince sono i potenti che vincono sempre, chi perde è il popolo, che nelle guerre perde sempre, perché quando qualcuno muore, muore il popolo. Io non ho visto mai un potente andare in guerra, hai capito? Diceva Giobbe Coatta che le guerre le dovrebbero fare gli anziani e i politici, perché se le guerre le dovessero fare gli anziani e i politici, voglio vedere quanti anziani e quanti politici, oh, domani se andiamo in guerra, pam, sì, la voglio vedere. E quindi c'aveva ragione lui, ragazzi, grande saggezza. Ma giuro che prima o poi è l'argomento d'inizio di quest'oggi della nostra family. Hai ancora

0: Ma che bello è questo brano! Ma chi era?
1: Ciao
0: loro?
1: Don, sono Simon De Medusa.
0: Ciao Simon G. E
1: questa è la nostra nuova hit.
0: Eh sì, insieme a Harry Camomile, I Don't Wanna Go Home, anche se come avete sentito, i Medusa, nostri fratellini, particolarmente miei, sono a casa loro qui su Dimensione Suono Roma, come voi, e giuro che prima o poi...
2: Ciao Don Cash!
0: Ehi!
2: Sono Luciano da Roma!
0: Ciao Lucianino!
2: Detto Lucianino, come mi chiami tu? Prima o poi sto ciambellone le faccia la sorpresa e te lo porto fuori.
0: Io c'ho paura, sono 4 anni che muovo proprio di sto ciambellone.
2: Ma siete RDS.
0: E io so dove finisce sto ciambellone. Allora.
2: Stai tranquillo.
0: No.
2: Comunque sei sempre il meglio.
0: No.
2: Ciao, ciao Don Cash.
0: E none.
3: Drive time. Che dai e sia con te.
0: E hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Perché prova a pensare a tutti quei bambini, quelli malati di cancro, che lasciano la propria città e vengono a Roma, ma non per divertirsi, vengono per curarsi. Perché qui a Roma, nel centro, a Trastevere, c'è Peter Pan, che ha accolto e supportato più di 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. E allora, perché non aiutare anche tu questi bambini? Dona il tuo 5 per 1000, fai come noi. Non costa nulla e per loro è di vitale importanza. Vuoi sapere come si fa? Digita qui, peterpanodv.it.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Eh sì ragazzi, sono tornato con i regali. Vi porto al teatro a vedere Me pare ieri, che potete vedere insieme a noi gratis al Teatro Sistina dal 21 maggio, ma solo se vinci i biglietti. Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia di un grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso vero, profondo di quel mestiere, capitemi, artigianale, perché si costruisce sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e soprattutto sulla preziosa gavetta. Vuoi sapere per vincere 2 ingressi? 1, 2, 3, come si fa? Beh, devi giocare adesso col nostro numero magico, puoi usare WhatsApp, Telegram, gli SMS, il numero è il 393 0119 119. Trovi tutte le info sul sito dimensionesonoroma.it. Torneremo a giocare anche più tardi, ma ora se vuoi vincere devi scrivere la parola Sistina al 393 0119 119. Scrivi Sistina adesso.
8: Game on. Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio, per informazioni

0: informazioni vai su casaidea.com.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Sono le hit della Fur for You, la frase da finire al 393 019 119. Giuro che prima o poi dimmi la tua.

0: mia, ragazzi, pelle d'oca su tutto il corpo. Numero palindromo 2002, Who Said Stuck in UK, i Planet Funk chiudono le 4 senza interruzione. Prima anche i The Colors, i Puntual con I Don't Wanna Know. E in apertura Madame Taylor Swift con Hoplite. Ma adesso, madame, monsieur, ladies and gentlemen, i protagonisti del Drive Time, come sempre, siete voi, pischelli e pischellette del cuore mio. E allora vi ho chiesto qual è quella cosa che giuro che prima o poi.
1: Mollilo, non è scontata come no. Frase.
0: E ma... infatti, giuro che prima o poi ci vuole impegno, lo dicono gli esperti, perché il primo passo verso le cose da fare è dirle ad alta voce.
1: Giuro che prima o poi vi verrò a trovare, vi seguo da anni, già da prima che tu.
0: Già da prima è una mia compagna di classe, si chiama Già da prima che io cosa?
1: Arrivassi qua sì. E ancora non ho avuto modo di venire là.
0: Là. Lo farai, e fallo allora. Siamo qua comunque, la nostra sede di Dimensione Sono Roma, il building di RDS che contiene tutte le nostre radio del gruppo. Siamo qui.
1: No? Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Giovedon. It's Gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: E chi sarebbe?
1: Donkey!
0: E allora giuro che prima o poi.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: Se quello che cerchi è l'abito perfetto per una cerimonia speciale, beh, allora lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri anche tu l'eleganza per uomo e per donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E in più, grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale, diventando la protagonista della tua cerimonia. Se vuoi saperne di più, digita qui vivaldimoda.it.
4: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi diverto votandola.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure.
3: M di Clima è la soluzione.
4: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
7: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
11: Torna.

0: concessionariafiori.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
2: MDClima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MDClima.

0: storie brevi, le altre. Vedete le nostre storie, quelle di Dimensione Suono Roma, e te che l'ascolti, è una storia lunga, una vita intera. Tananai e Annalisa nel nostro pomeriggio insieme. Giuro che, come diceva l'amico prima o poi, non è una frase scontata come diceva l'amico prima.
1: No, no, non è scontata come frase.
0: Cretini.
1: Fa il saldo.
0: Cretini.
1: Del 30%.
2: Ciao donna Ghicca. Giuro che prima o poi vincerò sto superenalotto.
0: Oh.
2: E sistemo tutta la famiglia.
0: Ah, compreso noi. E noi siamo la family, ricordati di noi. Ciao. Che è successo? Pronto?
3: Ciao anche esce Claudio, buon pomeriggio. Non poi riporterò mia mamma per la seconda volta in Sicilia.
0: In Sicilia?
3: Prima o poi.
0: Oh, prima o poi.
3: Tempo al tempo.
0: Okay.
4: Ciao anche esce Lugosio da Latina.
0: Lugosio.
4: Giuro che prima o poi mando a quel paese i clienti tutti quanti insieme.
0: No, no.
4: Dopo tanti anni li mando tutti quanti a quel paese.
0: No, non
4: visto che uno se mantiene, ma prima o poi li mando, perché sennò me lo fa 30 anni di carcere.
0: No,
4: pare brutto.
0: No, non si pare.
4: Ciao.
0: No. Allora, sai, mio padre ha avuto un'attività commerciale, i miei genitori hanno avuto una gioielleria per tanto tempo, e io ho visto clienti che le papalate che combinavano, e mio padre ha tirato fuori questo motto che secondo me vince su tutto. Miei cari, pensateci, il cliente ha sempre ragione finché non c'ha torto.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Roma, la mia...
1: Ciao alla nostra amica Ludovica, io che parlavo col microfono chiuso, è stato veramente bellissimo. E ancora proviamo a sentire chi è con noi quest'oggi al 393-0119-119 e il vostro giuro che prima o poi.
2: Dai, un cazzo va.
1: Ehi.
2: Prima o poi.
1: Sì.
2: Mi metto a dieta e vado in palestra.
1: Oh, però fallo. Massimiliano, io mi permetto di dirlo, fallo per te, non farlo per gli altri, perché fa moda, perché fa figo, fallo. Perché l'unica cosa che possiamo fare per rimanere bene è essere in salute. Tu pensa a un miliardario che ha tutti i miliardi del mondo, però c'ha un problema fisico. Non penserà a nient'altro che a quello e tu dirai, ma i soldi curano tutto. No, non è vero. Quindi l'importante è la salute, poi il resto viene da sé. Detto ciò, ragazzi, ora c'è una cosa da indovinare. Questa è la serie televisiva delle serie televisive o il film dei film, se preferite. Insomma, non vi posso dare troppi indizi, ma tanto lo capirete molto facilmente. È l'ultima scena. Vediamo chi di voi è il più veloce o la più veloce a indovinare di cosa stiamo parlando. Proviamo a sentire, regia? Via.
3: So dire. I nostri due figli sono sposati adesso e cominciano a costruirsi la vita per conto loro. Io credo che quando questo momento arriva per due genitori è ora di riflettere su quello che hanno fatto e hanno portato a termine. Marion e io non abbiamo scalato il Monte Everest.
1: E già qui c'è un grande indizio, Marion.
3: Oppure scritto la storia americana.
1: Eh già, sono americani.
3: Ma abbiamo avuto la gioia di crescere due meravigliosi ragazzi.
1: E hanno due figli. Vabbè ragazzi, sono tantissimi indizi, diciamo, che già vi potrebbero aver fatto capire di cosa stiamo parlando.
3: Di vederli crescere circondati dai loro amici. Basta. E diventare adulti.
1: È un gruppo di amici intorno ai loro due figli. 393-0119-119, hai appena ascoltato la scena di...
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: abbiamo discusso largamente ieri del mio noto dissenso nei confronti della descrizione del sud che fanno la Brancale, Levante e Delia in questo brano meraviglioso, loro tre artiste grandissime, poi mia conterranea e conterrona Delia. Però secondo me il sud ha bisogno di più tecnologia, di più innovazione, oltre il mare e le lenzuola stese in balcone e le nonne fuori dalla porta, c'è molto di più. Detto ciò ragazzi, benvenuti nel Drive Time della Capitale, ritorniamo indietro nel tempo. Avete sentito, avete ascoltato tutti una scena di un epico telefilm, vediamo.
1: Profumo di campagna, fiori, frutti.
0: Ma non c'entra niente con quello che abbiamo sentito.
2: Prego, dimmi che è Happy Days.
0: Pronto?
3: Ciao Don Cash, sono Titti da Ciglia. Per me è Happy Days.
0: E tu dici Happy Days?
4: Oh, ciao Don.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: È Fonzi. La serie Fonzi, ma non si chiamava Fonzi comunque. Non è La casa nella prateria e non è nemmeno La famiglia Bradford, come ha detto, ha scritto Laura. Ancora,
4: Happy
0: abbiamo sentito. Happy Days. Tutti Happy Days.
5: Buon pomeriggio, sono Ada da Roma. Vale. Happy Days.
0: Vabbè, tutti quanti avete la stessa convinzione, quindi questa è la scena di Happy Days.
6: E adesso? Se il Signore vorrà, avremo la gioia di vederli educare i loro figli.
0: Già la musica di sotto,
6: e
0: no?
6: Vi assicuro che un uomo e una donna non possono volere di più.
0: Ora, belle doga comunque.
6: E grazie quindi a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy Days.
0: Avete indovinato!
7: Drive Time! Che il dai e sia con te!

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: su airc.it.
1: Ed è arrivato il tempo delle news, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie avrebbero posto in essere una vera e propria caccia all'uomo, percorrendo in auto la zona della stazione Termini con l'obiettivo di prendere di mira extracomunitari e senza fissa dimora, selezionati in modo del tutto casuale, allo stato rimasti ignoti. Almeno 5 le gravi aggressioni perpetrate la notte del 7 febbraio in zona Termini, di cui sono accusati 3 giovani. Un minore è finito in comunità, gli altri 2 sono stati perquisiti, tutti insieme denunciati per lesioni personali aggravate dall'odio razziale, nonché per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Rinvenuti la spranga e i capi di abbigliamento utilizzati durante le aggressioni, un coltello, materiale propagandistico inerente all'ideologia di estrema destra, nonché una copia del Mein Kampf. La Digos è risalita ai 3 presunti responsabili, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante dell'estrema destra, nei confronti del minore già gravato da precedenti per apologia del fascismo e per avere imbrattato la sinagoga di via Garfagnana con epiteti antisemiti e il simbolo della svastica. È stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità. Raffaele Pernasetti, 75 anni, ex esponente della banda della Magliana, conosciuto come Il Palletta, è tornato libero. Dopo l'arresto del 15 aprile, il tribunale del riesame lo ha scarcerato ed è tornato a casa dopo 22 giorni. Il suo nome era tra quelli delle 13 persone arrestate in un blitz che smantellò gli affari del gruppo di spacciatori con a capo Manuel Severa, detto Il Matto. Siamo al tennis, agli internazionali avanza Bellucci, 6-4, 6-4 a Burruciaga, fuori Berrettini, 6-2, 6-3 da Popirin, fuori anche Cina in 3-7 con Blocks. Alle 17 Sinner in campo per il primo allenamento. È bellissimo tornare a Roma, ha detto il fuoriclasse azzurro, sono super contento di essere qua, mi sento bene, ho avuto 3 giorni in cui non ho fatto nulla, Alcaraz è stato sfortunato, se fosse qui la situazione sarebbe diversa. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Un minuto dopo le 17, buongiorno, 7 maggio.

0: Sinner de Alcaraz, ho capito bene, perché io ve l'ho detto, ogni volta che sento il nome de Alcaraz mi vengono in mente loro, gli Alcazar, con Crying at the Discotheque. Vabbè, comunque questi sono trip mentali miei, piacere, molto lieto, sono Don Cash, delicatissimo. Questo è il Drive Time della Capitale. La domanda, adesso avete capito, parleremo di telefilm. Avete sentito prima la parte di Happy Days, Sunday Monday Happy Days, l'avete indovinato praticamente tutti. E allora 393 0119 119, voglio sapere il tuo nome e il telefilm della vita. Vai con l'A-Team, MacGyver, qual è il tuo nome e il tuo telefilm? Let's go. Ah, comunque ci sono loro, non Alcaraz, ma gli Alcazar.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2001.

0: riflettere su quanto diano fastidio le persone, soprattutto io, Mr. I Know It All. Chiude le 4 senza interruzione con la sua voce, prima Takagi e Kedra, Omi e Giusy Ferreri, adesso è Sunshine in apertura, Crying at Discotech, i Alcazar, da non confondere con Alcaraz, che invece si è fatta una bella via nuda. Vabbè, detto questo, non parliamo di tennis, ragazzi, non parliamo di me, ma parliamo di voi, delle vostre voci, i vostri film e telefilm, soprattutto preferiti. Ancora 60 secondi per essere scelti per la sigla.
1: Il mio telefilm preferito sono stati i Chips.
0: Belli Chips, tantissima roba, ancora. Ciao.
2: Nome e telefilm. Sono molti belli di quando ero bambina.
0: Sì.
2: Ok. Però quello che mi ricordo col cuore era proprio La casa nella prateria.
0: Però non c'è bisogno di piangere, madame, anche meno. Cioè, vabbè che La casa nella prateria faceva un po' piagne, però anche meno.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Safe. Buona domenica.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
8: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320, museodelcorso.com.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2000 euro di vantaggi sulla gamma, tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: cioè, capito? Significa limonando uno sconosciuto. Lo metto una canzone, vado in giro, limonano sconosciuti. Ma meno male che l'inglese aiuta in queste cose. DNA Hey, Nicki Minaj, viaggio indietro nel tempo a qualche anno fa, ma torniamo ai giorni nostri e parliamo della nostra infanzia. Qual è il telefilm per antonomasia, o se preferite Antonio Mafia, come oramai personaggio della nostra family? Qual è il telefilm che preferisci, quello che ti ha tenuto compagnia quando eri piccolo? Ciao!
1: Ciao, sono Barbara da Roma. Io ho adorato Fonzie e la famiglia Callaghan. Era...
0: Callaghan è l'ispettore con la 44 Magno. Cunningham, quella di Sunday Monday Happy Days, che abbiamo sentito prima.
1: Fantastici.
0: Quindi Happy Days per la nostra amica.
2: Buonasera, dimensione, sono Roma. Buonasera, Tokesh. I telefilm della volta, tipo Supercar, Automan.
0: Nano.
2: Ritornare a quei tempi, a 40 anni fa. Ciao ragazzi, dico da Roma.
0: Comunque si chiama Mork e Mindy, Nano Nano.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Informo la signora che piangeva per la casa della prateria, che se guarda sul canale 20 ancora lo fanno.
0: È vero, lo fanno tutte
3: Ciao
0: le mattine.
3: Carolina.
0: Ciao Carolina, capito signora? La mattina
4: presto. Sono Barbara, mi piaceva tantissimo Hazard e anche poi L'A-Team.
0: L'A-Team, ok, scrivo tutte e due, vai ancora.
5: Il mio telefilm preferito sono stati i Chips.
0: I Chips.
5: Ciao, da Adriano da Roma.
6: I film che sono molto belli di quando ero
7: bambina.
0: Sì,
6: ok. Però quello che mi ricordo con il cuore era proprio La casa della prateria.
0: Ok, scritto ancora, vai.
8: Ciao, i film che sono molto belli di... Telefilm della vita, Miami Vice.
0: Lo fanno anche quello tutte le mattine presto, lo vedi su Italia 1, bellissimo. Mi rendo conto che gli outfit che c'aveva Nile Rodgers, senti a me, Don Johnson, bellissimo.
9: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera, a parte le camicie hawaiane, insomma, un po' magnum piai, però bello.
9: Come non ricordare il mitico A-Team.
0: Poi lei di me adoro i piani ben riusciti.
6: Io è Miami Vice. Buon pomeriggio, Simo, baci.
0: Ciao, l'ultimo.
10: Otto sotto un tetto.
0: Bellissimo, otto sotto un tetto. Sono stato io a fare questo con Steve Arkel, che poi peraltro va un figaccione.
11: Ciao Don Cash, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
11: Franco Copenhagen.
0: Ciao Franchino. Allora, questi sono gli amici scelti dalla regia, quello di Franco lo scopriremo dopo. Vediamo che riesco a fare, vai.

0: Spero di averle prese tutte, ragazzi. Mamma mia, pelle d'oca, anche perché è talmente difficile mettere insieme anche le parole inglesi con quelle italiane che a me se stavano carta pecorina da lingua. Ci sono ancora tantissimi messaggi da sentire, come quello del nostro amico Frank Copenaghen.
1: Ciao Don Cash, sono Chicca.
0: Ciao Chicca, però fra un attimo, prima c'è la musica. Rabbit Shoots con Hamboys.
2: Drive Time.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: i French Affair, My Heart Goes Boom, conosciuta come La Ghidada. Era il 2000, anche se io questa l'avrei messa tra il 97 e il 99, non so perché, pensavo un po' più vecchiotta. Allora ragazzi, il vostro nome e il vostro telefilm, la serie televisiva preferita di tutti i tempi. Ciao.
1: Ciao Don Cash, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio Franco Copenaghen.
0: Ciao Franchino.
1: Star Trek.
0: Ah, oh, Star
1: Trek. Fine anni 70, anni 80.
0: Bravo.
1: Fine anni 70, va.
0: Esatto, Star Trek.
1: E no, Star Piccio.
0: Esatto, ma noi non confondete le imitazioni, perché gli originali si vedono e si distinguono. E poi di Star ce n'è uno solo, come Star Wars, che qui da noi è diventato Che Erdaglie Sia Con Te.
2: Che Erdaglie Sia Con Te.
3: Che Erdaglie Sia Con Te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Drive Time.
2: Che Erdaglie Sia Con Te.
0: E fidati di noi, sei pronto a correre? Divertiti e vivere una giornata speciale? Beh, fallo! Il 17 maggio arriva alla Joy Run di Castel Romano Designer Outlet. Vieni con noi, scegli il tuo percorso. 10 km competitiva certificata FIDAL. Troppi? E allora c'è la 10 km non competitiva. Oppure la 5 km Fun Run, perfetta per tutta la famiglia. Cioè corri e ti diverti. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi. Skechers, Adidas, Puma, Under Armour. Iscriviti subito, unisciti anche tu alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia e vivi la corsa.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Antonio!
6: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora c'ho, pensate.
7: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure?
10: MD Clima è la soluzione.
11: I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi due, paghi uno. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, due pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
16: Torna il Fiori Tutto,
17: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
16: Dove?
17: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali a chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
16: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione.

0: Ariafiori.it.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Che il dai sia con te.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
6: Drive time. I don't need to worry if you want to-

0: Avamax che la sua Kings and Queens, voi siete re e regini incontrastati della nostra radio. 2020, anno da dimenticare a pie pari, però di musica ne è stata prodotta, anche se passata chiaramente in sordina. E ora, novità!
1: Novità!
0: Dalla musica di ieri non passiamo e non accontentiamoci della musica di oggi. Noi, come Panella, per Dimensione Suono Roma, vogliamo di più. Noi vogliamo la musica di domani, noi vogliamo la novità. Niente bugie, questa volta è Harvey con la sua Lie to Me. Allora, bugie ci stanno.

0: Non mi piacciono le bugie, neanche quelle bianche. Lie to Me, la versione remix è fatta da Rivaz, la nostra novità. Harvey, 17.45 in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Buon 7 maggio. E allora, proviamo a sentire un po' di saluti. Sai chi te saluta?
1: Dimensione, suono Roma. Ciao. Sono Silvia. Ciao, dalla figlia. Coda di rientro del lavoro, tanto traffico.
0: Tanto traffico.
2: Ciao, Don Cash.
0: Ciao, ma tanto traffico, però mi sa che qualcuno ha detto il contrario. Senti qua.
3: Ciao,
0: ciao tesoro, chi è?
3: Ho staccato, sì? È strano a dirci, sembra che la Laurentina sia direzione Trigoria, sia libera, no. Zitti, zitti, no, no, no. Bacio Anna da Roma.
0: Anna da Roma non lo devi dire, perché quando dici una cosa del genere poi fai la curva e...
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: E la leggenda narra che Anna da Roma 56 giorni dopo fosse ancora lì. Ma detto ciò, ragazzi, vi ho fatto una domanda, cioè qual è il telefilm per antonomasia o Antonio Mafia, se preferite, amico nostro, della tua vita, ciao.
4: Bella Don Cash, Mauro da Roma.
0: Ciao, Marino.
4: Io ero innamorato di Spazio 1999.
0: Spazio
4: tanta 1999. Roba, tanta roba.
5: Ciao Don Cash, sono Dicca. Il mio telefilm preferito da giovane era Beverly Hills 90-110 con Luke Perry.
0: 90-210. Che poi in questi giorni è ritornato in auge, lo vedi su Sky, lo fanno adesso anche di notte sulla 8. Sentiamo.
6: Ciao Don Cash, Gianluca da Roma.
0: Ah, Gianluca, i nomi.
6: Magnum P.I. grandioso.
0: Magnum P.I.
6: Ciao, buon pomeriggio.
0: Poi Magnum P.I., ragazzi, comunque non si è capito mai che lavoro facesse. Viveva a scrocco in una villa meravigliosa alle Bahamas, si vestiva con un pantaloncino, le infradito, le camicie hawaiane, il baffo più pettinato e bello del mondo, il capello Richard Mendo, una Ferrari a scrocco. Ma chi stava meglio di Magnum P.I.?
7: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Bob Sinclair che manda i suoi saluti, bellissima questa nuova versione del brano dei New Shoes.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit,
0: titolo.
1: I Can't Wait, featuring Chiesa. Baci.
0: Che grande. Allora, lui che peraltro, ragazzi, dovete sapere che ha preso, lui si chiama Robert, si chiama Christophe, ma si fa chiamare Robert perché esisteva un personaggio di un telefilm che era un agente segreto, si chiamava l'agente Sinclair, e quindi lui ha deciso di chiamarsi come l'agente Sinclair perché pensava di essere in versione tipo undercover, la notte se ne andava in discoteca e la mattina faceva un altro lavoro, quindi era in incognito. E poi alla fine quel nome è diventato quello famoso di Bob Sinclair che tutti noi conosciamo. Ma detto ciò, si parla di telefilm. Quello della tua infanzia.
2: Con Jacob, cioè, d'accordo, in fila. Telefilm, l'uomo da 6 milioni di dollari. Tu ricordi quello che spostava i cartoni al rallentatore?
0: Qualsiasi cosa
2: era
0: spostava.
2: Spettacolare.
0: Si sentiva così. Questo suono maledetto. In questo momento stava spostando un pacchetto di patatine. Però vabbè, era l'uomo da 6 milioni di dollari. Bello, comunque, anche la donna c'era da 1 milione di dollari.
3: Tridimensione Roma.
0: Suono, generalmente.
3: Io sono in coda invece.
0: Tutti in coda.
3: Sulla boccea.
0: E allora perché vi chiamo Popolo degli Imbottigliati? Non a caso. Dica.
3: Il telefilm preferito quando ero giovane.
0: Giovane.
3: Siamo
0: sempre diversamente giovani, vero?
3: Beverly Hills 90210. Già detto, e ovviamente me lo sto già subito rivedendo adesso su Sky, che lo stanno facendo di nuovo. Glielo sto facendo vedere anche a mia figlia. Che ha 18 anni
0: così.
3: E si sta divertendo tantissimo. Ciao.
4: Ciao, buonasera Don Cash, Fabrizio da Campolione.
0: Ciao Fabri.
4: Beh, a me piaceva e piace ancora il film Il Corvo, con Brandon Lee. Bellissimo film.
0: Bellissimo.
4: Lo fanno.
0: Ho capito, ma adesso stiamo a parlare dei telefilm. Telefilm. Andare.
5: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: vediamo e la sentiamo, signorina Amoroso. Comunque andare che ci accompagna indietro nel tempo e ci accompagna anche in fondo alla nostra seconda ora insieme. Fra un attimo le vostre voci con i vostri telefilm.
1: Drive Time.
2: Che Erdai sia con te.
3: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio, unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: È tempo di news, voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime dalla nostra capitale.
9: Bentrovati da Francesco Certo. Corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, due arresti a Roma della Guardia di Finanza. Da un'ispezione nello scorso luglio all'ambasciata d'Italia a Tashkent sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell'ufficio visti in relazione al rilascio di numerose autorizzazioni all'ingresso in Italia di cittadini russi. Le indagini hanno fatto emergere la sistematica alterazione presso la sede consolare in Uzbekistan del sistema di rilascio dei visti di tipo turistico, con il coinvolgimento attivo di un ex consigliere di ambasciata con il carico di capo missione diplomatica già licenziato e il concorso di una cittadina russa con nazionalità italiana assunta in ambasciata quale direttrice operativa. Sono ben 95 cittadini russi beneficiati del rilascio con modalità illecite dell'autorizzazione all'ingresso in Italia nell'area Schengen con validità variabile tra 1 e 3 anni. I cittadini russi avrebbero pagato a 3 agenzie di viaggio con sede a Mosca somme tra i 4.000 e i 16.000 euro, parte delle quali sarebbero state illecitamente destinate ai due soggetti destinatari della misura cautelare. Controllo straordinario del territorio Ostia e Fiumicino, i carabinieri hanno eseguito 8 arresti e 8 denunce, sequestrati 540 grammi di droga tra hashish, cocaina e crack, trovato della hashish nascosto in frigorifero e in una busta dei formaggi. C'è grande tristezza e delusione per una partita a cui tenevo, il rammarico più grande è quello di non essere riuscito a godermi l'atmosfera, l'energia di Roma. Amareggiato Berrettini dopo la sconfitta al primo turno con Popirin, 6-2-6-3, avanza agli internazionali Bellucci, fuori Cina, Sinner è super contento di essere qua, sul prize money possibile il boicottaggio degli slam, migliaia di fan in delirio per il campione azzurro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 18, bentornati in studio, Dimensione Suono Roma, buon 7 maggio.
1: Non fa male. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Fra un attimo le vostre voci.

0: mi state raccontando il telefilm della vostra vita al nostro numero di telefono, ma ora torniamo bambini, torniamo adolescenti. 1995, Billy Ray Martin, Your Loving Arms.
1: Drive time. Che dai, sia con te. Il drive time di dimensione.

0: ride. Già, easy to fall in love with me. Olivia Dean, 7 minuti trascorsi dopo le 6. Sono le 18:07 minuti, è il 7 maggio, è giovedon, penultimo giorno di questa settimana insieme, perché poi inizia il weekend on, si sta tutti meglio, ci si rilassa. Oggi si parla di telefilm, la nostalgia dei telefilm dopo aver indovinato la sigla di, anzi scusatemi, la scena finale di Happy Days. Qual è il film della vostra vita?
1: MacGyver.
0: Telefilm, MacGyver.
1: Il problema che poi infatti mi ha portato che da allora smonto qualsiasi cosa mi cade sotto mano.
0: Ti capisco.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao,
2: il mio telefilm preferito era una serie americana,
0: sì?
2: America Hero, ovvero Ralph Super Max Eroe.
0: Bellissima,
2: mitico,
0: bellissima. Ralph Super Max Eroe, per voi che magari non ve lo ricordate, era quel supereroe strampalato con i capelli ricci biondi che si sfragnava sui muri perché aveva ricevuto i superpoteri, ma non li sapeva utilizzare. Ha perso il manuale di istruzione il primo giorno e quindi è stato un casino. Ciao,
3: buonasera, Don Cash.
0: Buonasera.
3: Dario da Roma.
0: Telefilm, Dario.
3: E il mio film preferito
0: era
3: quello di Godzilla. Mi sono visto tutta la saga di Godzilla.
0: Ma no, film.
3: Godzilla contro tutti, Godzilla contro King Kong, Godzilla contro i mostri. E lo andavo a vedere al cinema, chiamato Pidocchio, a Cinema Don Bosco dei Preti.
0: Ok, però,
3: ciao.
0: Però telefilm, quelli che guardavamo a casa. Ciao.
4: L'uomo da 10 milioni di dollari.
0: No, te stai a confondere. Allora era la donna da 1 milione di dollari, l'uomo da 6 milioni di dollari. Comunque sì, abbiamo capito la serie, vai.
4: Ciao Don Cash, buona serata.
0: Ciao.
5: Claudio, ciao Don Cash, buonasera Gabriel. Allora il telefilm che guardavo io da adolescente o poco più era Saranno Famosi.
0: Fame.
5: Carinissimo, veramente tanto carino. Musiche, bellissimo, veramente bello.
0: Poi ci hanno riprovato facendo Paso Adelante, che devo dire negli anni 90 non era male da ballerino, lo dico, poi è diventato uno sfragno, se proprio. Brutto proprio.
6: Ciao Don Cash, Lorenzo da Latina.
0: Ciao Lori.
6: Il telefilm che vedevo da ragazzo era Automan. L'uomo con tutti i brillanti addosso. Ciao a tutti.
0: Altri tempi.
7: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Don Cash, Costantino da Aprilia.
1: Ciao Costa.
0: Raccordo careggiata esterna, zona argatina, raccordo bloccato sicuramente per un incidente, è tutto raccordo chiuso, non si passa, quindi chi va verso Tuscolana trovate un'altra strada che sicuramente sarà tardissimo.
1: Grazie dei consigli. Calvin Harris con Casivian, Release the Pressure, in chiusura delle 4 senza interruzione. E allora ragazzi, chiudiamo il capitolo dei telefilm.
2: Ma ve lo ricordate Hulk con Lou Ferrigno?
1: Ma certo.
2: Saluti Armando da Cecchino.
1: Hulk, io aspettavo di vederlo, lo vedevo con piacere e poi mi lasciava una tristezza, sarà la sigla, non lo so, ma proprio mi uccideva quel telefilm. Però Lou Ferrigno grandissimo, Bruce Banner. Ciao.
3: Ciao Don Cash, sono Gabriella, da Nomentana. Il mio telefilm preferito, sono un po' datata di età, era La Freccia Nera.
1: Adesso però basta ragazzi, punto, basta parlare di questo. Io voglio invece fare un'altra suggestione, voglio darvi un'altra suggestione. 393-0119-119, giuro che prima o poi. Finisci questa frase, sembra facile ma non lo è per niente. Giuro che prima o poi farai che cosa? Perché il primo passo verso le cose da fare è dirle ad alta voce. Se lo fai in radio vale il doppio.
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
1: Giuro che prima o poi mi sposo e il fascino delle damigelle, è un sogno che sia vera, ma come fare a coordinare stili e taglie diverse? Scegli anche tu l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda. È l'unico che realizza il modello che scegli per tutte le damigelle, in tutte le taglie, in modo da garantirti un risultato elegante e perfettamente armonioso. Qualità artigianale, vasta scelta, assortimento incredibile e poi i prezzi sono di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012.

0: angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. E le info tutte qui, vivaldimoda.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
6: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi sul Lazio. Giornata di domani che vedrà il passaggio di una perturbazione e porterà infatti piogge sparse. In attenuazione poi dal pomeriggio a partire dalle coste, dove si faranno strada delle timide schiarite, residua instabilità sui settori interni, ma con precipitazioni in attenuazione entro sera. Punte massime a Roma intorno ai 22 gradi, la ventilazione in prevalenza debole, con un terreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
0: Sono arrivate, sono 4 hit scelte per te senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suona Roma con Don Cash ce l'ha. Grazie madame, giuro che prima o poi è la frase da finire al 393 0119 119. C'è dito nella piaga.

0: E giuro che prima o poi.
1: Giuro che prima o poi andrò in pensione. Claudio da Roma.
0: Bravo, ciao. Claudio. Potrebbe essere, mantieniti in salute che forse ci riesci. Ciao Don, Leonardo da Roma. Giuro che prima o poi andrò a New York. Non ci sono mai stato, il motivo è la paura dell'aereo. Ma ci devo riuscire, devo battere la mia paura. Esatto ragazzi, bisogna farlo. Perché è il primo passo verso la conquista delle cose da fare. E farlo e dirlo ad alta voce. E allora giuro che prima o poi faccio che cosa? Sentiamo.
2: Ciao Don Chescione, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marci.
2: Io giuro che prima o poi divento milionario.
0: Bravo, mi piace.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: MD Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio. La Castel Romano Joy Run, 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Tigre, freschezza quotidiana.
15: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: sono Roma, sono Burak Yeter e questa è la mia canzone. Ciao Roma.
1: Hai capito? Burak Yeter con la sua My Life Is Going On insieme a Cecilia Gruhl. Don Cash e di Dimensione sono Roma Lovers che mi stanno raccontando qual è quella cosa che prima o poi faranno al 393 0119 119. Proviamo a sentire.
2: Io giuro
1: sì.
2: che prima o poi
1: sì.
2: mi metto a dieta.
1: Ok.
2: E la faccio.
1: Ok.
2: Okay.
3: Ciao grandi. Ciao. Alessandro.
1: Ciao Ale.
3: Che prima o poi
1: sì.
3: riacquisterò una moto e questa volta arriverò veramente a Capo Nord.
1: Ok, prima o poi riacquisterò.
3: Ho detto veramente perché era tutto pronto, ma a causa di un infortunio dovetti rinunciare.
1: Ok, ancora, mi dispiace, guarda, mi dispiace molto che tu abbia rinunciato per l'infortunio, però delle volte ogni impedimento è giovamento. Magari questa è la volta buona in cui ci riesci, se ci riesci, faccelo sapere, porta Dimensione Suono Roma e Don Cash con te. Taggaci
4: nella storia. Don Cash.
1: Buonasera, Cristina, allora.
4: Silvia, ti prometto che prima o poi ti sposerò.
1: Oh, l'hai detto! Attenzione che adesso c'è testimonianza, vai, giuro che prima o poi...
5: Giuro che prima o poi una bella Harley Road Glide nuova me la compro.
1: Ah.
5: Grandi RBL.
1: Ah, RBL, vamo da RBL.
5: Ragazzi, RBL, sì. Motoclub, Rising Bikers Lucrevili.
1: Ah, okay.
5: Anzi, un saluto a tutti quanti e... Te lo prometto, appena la prendo, un bel giro in moto, passo giù e lo facciamo.
1: Ok, va bene, allora venici a prendere tutti quanti. Vai, 393 0119 119, giuro che prima o poi...

0: da lavoro.
1: Ciao Giorgino.
0: Tardi. Giuro che prima o poi un altro che ne sono fatti boy me la compro. Ciao bello mio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Ciao.
2: Ciao ragazzi. Cristiano.
1: Ciao Cristiano.
2: Giuro che prima o poi metto le mani a te. Uno lì al lavoro da me.
1: In che senso? Non si fa. Cristiano, allora mi raccomando, io ci tenevo a fare sentire questa cosa perché, credimi fratello mio, la violenza non è mai la soluzione giusta, mai per niente e per nessuno, anche se te ci hanno portato, hanno fatto tutti gli errori del mondo, nel momento in cui ricorri alla violenza, quindi sollevi un solo singolo dito, sei passato totalmente dal lato del torto, quindi fidati di me fratello, non lo fare, non lo fare. Pensa alle guerre, le guerre non hanno mai dei vincitori e dei vinti, hanno solo dei vinti, il popolo, i vincitori sono i ricchi e quelle non gli cambia niente. Giobbe Covatta diceva, le guerre le dovrebbero fare i vecchi e i politici, perché se le facessero realmente loro in trincea non ci sarebbe stata mai manco una guerra.
3: Ciao donna chicca, giuro che prima o poi vincerò sto superenalotto e sistemo tutta la famiglia.
1: Ricordati che siamo la family, ricordati anche di me.
2: Ciao Glucosio da Latina.
1: Ciao Glucosio.
2: Prima o poi mando a quel paese i clienti tutti quanti insieme.
1: No, no.
2: Dopo tanti anni mando tutti quanti a quel paese.
1: Sai che diceva mio padre, il cliente ha sempre ragione finché non c'ha torto. È così,
2: prima. Questo che uno si mantiene ma prima o poi gli mando, perché sennò me lo fa 30 anni di carcere.
1: No, no,
4: Mollico, non è scontata come frase, ma giuro che prima o poi vi verrò a trovare, vi seguo da anni, già da prima che tu arrivassi qua.
1: Già da prima è una mia amica, si chiama Giada prima.
4: E ancora non ho avuto modo di venire là.
1: Là.
4: Lo farò.
1: Già.
4: Ladies and gentlemen,
1: sigla.
4: It's Giovedon, it's Gnocchedon, and this is the King of Droid.

0: ritorno a farvi compagnia domani, come sempre, nel drive time dalle 16 alle 19. Per il momento, da parte mia, peace out.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Domani torna Street for Kids, la mobilitazione europea che coinvolge bambine e bambini per chiedere nuove strade scolastiche. 36 gli appuntamenti in programma a Roma, che conta già 18 itinerari scolastici. Un numero destinato a crescere grazie ad altri 8 nuovi progetti già approvati dal Campidoglio. Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee, che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Parte domani alla Nuvola la seconda edizione di Forma, evento dedicato alla formazione del settore moda, un progetto che riunisce le principali istituzioni accademiche di Roma e Lazio per valorizzare giovani talenti e promuovere le arti creative.
6: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Il commissario straordinario di governo per il Giubileo e sindaco di Roma Gualtieri ha firmato 3 ordinanze per garantire la continuità del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti nella capitale, a fronte della riduzione della capacità di trattamento e smaltimento dovuta alla temporanea indisponibilità di diversi impianti regionali, nazionali ed esteri, segnalata da AMA. Le ordinanze intervengono per un periodo massimo di 60 giorni sugli impianti AMA di Rocca Cencia, Ponte Malnome e Viale dei Romagnoli, autorizzando in tutti e 3 i siti un aumento temporaneo dello stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati dei materiali derivanti dall'attrito vagliatura. I provvedimenti prevedono specifiche prescrizioni ambientali e operative per limitare emissioni odorifere, dispersioni e impatti sul territorio. Permette a 2 complici, padre e figlio, di rubare generi alimentari per quasi 8.000 euro nel deposito commerciale di Ciampino, ma un capo magazziniere infedele, tenuto sotto osservazione dai carabinieri di Castel Gandolfo, è stato scoperto e denunciato per furto aggravato insieme con i suoi 2 compari, che avevano subito tentato di ricettare a favore di un cash and carry al Prenestino. L'intera rifurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili dell'azienda di distribuzione all'ingrosso, che hanno immediatamente avviato le procedure disciplinari verso il dipendente infedele. Siamo al tennis con gli internazionali. Djokovic in corona, Sinner riuscirà sicuramente a vincere gli internazionali, probabilmente anche quest'anno, dichiara il fuoriclasse serbo. È fortissimo, come gioca, veramente impressionante, è un giocatore completo, lo ha dimostrato in questi 2 anni, è numero 1 del mondo con merito. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: E quindi il tormentone Garlasco è arrivato a un punto di svolta, perché dopo le audizioni delle gemelle K e del fratello di Chiara Poggi e l'interrogatorio senza risposte di Andrea Sempio, arriva la notizia della conclusione indagini. La procura ha tutto quello che le serve per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio come unico autore del delitto.

0: compiuto il 7 di agosto, il 13 di agosto del 2007, di Chiara Poggi. A tutto quello che serve la procura. Ora bisognerà vedere se basterà al giudice per le indagini preliminari, quando ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio e si arriverà quindi all'aula preliminare, e poi bisognerà vedere cosa succederà al processo, se si arriverà appunto al processo, come tutto lascia intuire per l'insieme di prove indiziarie messe a parte e poi rese pubbliche da parte della procura. Perché dico messe a parte? Perché in realtà noi non sappiamo quali di quelle prove che sono emerse in queste ultime 48 ore fossero già nelle mani degli inquirenti quando decisero più di un anno fa di riavviare tutto quanto l'inchiesta, prendendo come punto di partenza la responsabilità possibile di Andrea Sempio. È chiaro che tutto è stato riaperto perché c'era qualcosa in mano agli inquirenti. Era tutto quello che abbiamo visto e sentito in queste 48 ore? La domanda non è inutile, perché vuol dire che questo anno di indagini è servito forse a far smascherare, far fare passi falsi a chi si riteneva il responsabile e a chi forse si riteneva un complice. La prova di tutto lo avremo soltanto quando leggeremo le carte, ma è questione di giorni. Sapremo dove, quando e come sono state acquisite le prove. Noi sappiamo benissimo che tutto ruota anche attorno a quel soliloquio ad alta voce in macchina di Sempio. Ma cosa è successo subito dopo? Quando è stato ascoltato? Cosa è stato fatto? Ecco, tutto questo comporrà la vera ricostruzione. Tutto il resto sono chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere. Ma a questo in un anno ci siamo abituati.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 19. Adesso,
1: now, subito. Quattro hit senza interruzioni. Four for
2: you. Ragazzi, io lo dico, ci arrivo viva alla fine di questa giornata. Per me è un bel traguardo. Ciao a tutti, ciao a tutte dalla Scaiola, insieme nel salottino di Dimensione Suono Roma fino a

0: dimensione suonoroma.it.
1: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
0: Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
0: Special Party.
5: Ci sono un sacco di protagonisti che sono carichi, vogliosi di farci scatenare, farci ballare in questo giovedì sera su Dimensione Suono Roma. Per esempio, stanno per arrivare Tiesto e Karol G. Prima un'altra super coppia, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Geppi Rino De Niro con voi fino alle 3 su

0: esatto.
1: Questo venerdì della notte dei gladiatori insieme a noi, tante risate, tanta buona musica e soprattutto gli highlights della puntata del mattino, anche oggi molto divertente.
0: La mezzanotte è passata da poco, quindi insieme inizia un nuovo giorno. Buon venerdì 8 maggio a tutti. Più tardi ci sarà anche il contenuto inedito realizzato, sì, per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte, ovvero il romanzo scritto al Sorgeppo.
1: Oggi un romanzo a tema sportivo, dai, non perdiamo tempo e partiamo. 3, 2, 1, via!
2: Dimensione Suona Roma. La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Confidenze tra amiche, una gli fa quell'altra: il mio ex faceva il cardiologo, mi parlava sempre con il cuore in mano, ma adesso mi ha lasciato, dai. E ora? E ora sto con un urologo.
3: La notte dei gladiatori.

0: Super Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un centro anziani. Ne siamo in quello dove è ricoverato il nostro pensionato, il nostro amico, il signor Giovanni. Mo è sera e c'è una festicciola danzante, no? E tutti sti vecchietti che ballano, il liscio, la mazurca, la polca. A un certo punto il signor Giovanni afferra una bella pensionata, se l'abbraccia tutta e in quel momento parte un valzer. Allora cominciano a girare, a girare, a girare per la sala. Gira, gira, gira. A un certo punto Giovanni fa: a Maria, aspetta un attimo. E fa: che c'è, Giovanni? Giriamo pure un po' dall'altra parte. Ah, perché? Perché mi si sta svita la gamba di legno.

0: Televisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Il generale Geppo e il comandante Rino osservavano l'ammasso di vapore che fuoriusciva dai condotti della nave spaziale Dugarna.
3: Certo che coppia sti due, eh?
2: Rino, quella nuvola ha la forma del mio logo, osservò Geppo indicando un cumulo sospettosamente simile alla grafica di Imagine 9589 PNG.
3: Veramente, generale, sembra più una gigantesca entità gassosa mangia uomini,
2: rispose Rino mentre un tentacolo di nebbia avvolgeva la sua gamba. Dettagli, esclamò Geppo. Se dobbiamo morire, almeno moriremo con stile ed un ottimo branding.
3: Certo, figura.
2: La nuvola emise un ruggito di vapore e prima che potessero reagire iniziò a piovere, ma non era acqua.
3: No.
2: Era acido citrico a forma di piccoli loghi aziendali.
3: Fantastico!
2: Mormorò Rino dissolvendosi.
3: Ora siamo ufficialmente parte di questa campagna marketing.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte.
2: Buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Le 9:49 del mattino in questo giovedì siamo pronti a giocare con i due concorrenti all'arena, Sandro ed Enrico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a due.
1: Allora, conosciamoci, partiamo da Enrico. Enrico, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, buongiorno a tutti, io sono Enrico, faccio l'autista per una ditta di carrelli elevatori, sì. Sono sulla Pontina ovviamente,
2: sì.
4: Altezza Aprilia e direzione Roma, e niente.
2: Sei,
4: ecco.
2: Di dove sei Enrico, di Aprilia proprio?
4: Sì, ah. No, io sono di Velletri.
2: Ah, di Velletri, okay. No, ci piace sapere sempre la zona da dove provenite. Ecco, Sandro, raccontaci di te, vai.
4: Io sono un corriere, genere alimentari, abito a Torbella Monaca e poi che volete sapere?
2: Per
1: codice fiscale, che ne so, magari.
4: Sì. Adesso sono ai Barioli, mi sento così a spazio, infatti.
2: Bene.
1: Allora, Enrico, tu sei stato contattato per primo, quindi puoi decidere se giocare con le mie domande o con quelle di Geppo.
4: Guarda, io gioco con Geppo per forza.
2: Vai, partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Quante sono le strisce sulla bandiera americana? 10, 13 o 50?
4: 10.
2: Il primo romanzo della serie Harry Potter. Harry Potter e... c'è pure il passo, eh?
4: Passo.
2: Nel quartiere Coppedè a Roma, quale animale dà il nome alla celebre fontana?
4: Che rimane? Il leone.
2: Allora, ti do le risposte esatte. Le strisce presenti sulla bandiera americana sono 13 e

0: Niente. Quindi per Sandrino c'è un rigore a porta vuota. Ti basta rispondere a una domanda e vinci la nostra maglia. Sei pronto, Sandro?
1: Yes.
0: E allora andiamo. 3, 2, 1, 0. Il supereroe che ha come fedele maggiordomo Alfred.
1: Batman.
0: A posto così, ragazzi.
1: Davvero?
0: Troppo facile, grazie.
1: Sì, grazie.
0: Perché questa volta le domande più difficili ce le aveva Geppo.
2: Comunque fammi tranquillizzare Enrico. Enrico, sai benissimo se ci segui che noi diamo sempre una seconda possibilità a tutti e sicuramente lo faremo anche con te, stai tranquillo. Grazie Enrico,
0: ciao,
2: ciao, buona giornata.
0: Continua ad ascoltarci soprattutto. E noi siamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Sandro.
2: Bravo Sandro.
1: Bravissimo. Grazie.